0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì. Come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

Virgin Radio. All night rock. On Virgin Radio. All night rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: on Virgin Radio. All Night Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio.
2: Thank you.
1: Oh, we do this. Come on, here we go.
0: Best Rock speciale Foo Fighters. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Per me il termine rock and roll non è assolutamente obsoleto. Significa libertà. È stato il mio modo per riuscire ad esprimermi. E sarò eternamente grato per il fatto che sono stato in grado di riuscire a farlo per gran parte della mia vita.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Classics
7: 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
6: Revolver!
5: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
7: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: again. Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
6: D'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Non sono un genio folle. Non sono per niente folle. Mi aggiro dalle parti della pazzia, ma c'è anche dell'equilibrio nella mia vita.
1: Brian Wilson. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
3: D'ora in poi lascerò.
2: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
8: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
7: Termini e condizioni sul sito.
9: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
18: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
21: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
22: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
23: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia, movement that inspires.
0: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock.

0: Services. Info su gipofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 6 e 29 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
14: Buongiorno da Ester Oletto. Volo auto addio. Da 2027 la tassa sarà cancellata in modo strutturale. Riguarderà le vetture di piccola e media potenza sino a 80 kWh e i motoveicoli con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dato tra l'altro il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore sino alla mezzanotte. Ex Ilva, slittato il decreto ad hoc con le misure di cassa integrazione straordinaria, in attesa di un nuovo pronunciamento della Cassazione sul ricorso contro la chiusura dell'area caldo di Taranto, udienza il 20 ottobre. Decine di esplosioni udite a Kiev, il presidente Zelensky annuncia: stiamo preparando incontri negli Stati Uniti con i nostri partner, mentre il Congresso americano approva un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il Cremlino nega di pianificare omicidi mirati contro i paesi sostenitori dell'Ucraina. La Federal Reserve dopo 3 anni alza i tassi del 25% e prevede un altro aumento entro fine anno per contrastare l'inflazione. Per Donald Trump una decisione infelice. Per mettermi in difficoltà, spiega il presidente, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea qualora decidesse di procedere con il Canada come membro associato. Svolta nel caso del cecchino di Roma in zona Prati, braccato dai carabinieri, si è costituito. Si tratta di un 50enne disoccupato. Ha confessato di avere sparato con un fucile ad aria compressa dalla finestra della sua abitazione in via della Giuliana. È stato denunciato per lesioni e rilasciato. Calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League, battuto in casa dal Benfica per 2-0. Il tecnico Amorim ammette: perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto. Stasera a Torino la Juventus riceve gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
16: Aspetta, buongiorno, buongiorno, che è successo?
17: La macchinetta. La cuffia. Ecco, bene, sì,
16: buongiorno! Buongiorno, benvenuti a giovedì, buongiorno. Giovedì 17 settembre, tutto andrà bene,
17: il
16: signori,
17: giro di
16: tutto.
17: Boa è stato effettuato, pertanto siamo vicini a fine mese.
16: Ma sì,
17: sì,
16: ma
17: allo stipendio, a Natale, a Pasqua.

0: Pasqua. Sì,
1: ragazzi,
0: sì.
1: Pensate solo questo: ci siamo ritrovati, sembra ieri, che era il 31 di agosto, ed è quasi finito questo mese. Vero, voi vi rendete conto di come passa il tempo?
0: Sì, sì, sono uscito con la felpina in quel di Vimercate, pioveva che il signor la mandava.
1: Ma tu pensa quanto sarà bella Vimercate, quando adesso sotto le feste, immagino, allestiranno magari un bel mercatino di Natale, un bell'albero in piazza.
2: Ma
1: sei contento?
2: Vi
1: scambierete i panettoni, perché si conoscono tutti a Vimercate. Com'è la storia che nei piccoli centri c'è quell'umanità, c'è quel contatto che si è perso nella grande città?
0: Discorsi banali, ma dovevate sentire. Non abbiamo il coraggio. E se avessimo portato avanti l'argomento trattato prima dell'inizio della trasmissione, quando Nico era nelle altre stanze,
1: ma se ne può parlare senza nominare l'innominabile?
0: Non farlo.
1: No, guarda, una domanda al mattino, no?
0: Sì.
1: Visto che si vive nella maggior parte dei casi in un condominio,
0: sì.
1: Cosa si fa? Si tira o non si tira lo sciacquone?
0: Ecco.
1: Per evitare di disturbare gli altri?
0: Capito?
1: Dipende da quello che uno ha combinato.
0: Esatto, ecco. Mettiamola così.
1: E basta, chiuderei
0: qua. Questo era l'argomento. Ma tu l'acqua la tiri o non la tiri? Ma tu lo sciacquone?
1: Io la tiro, perché ragazzi, il mio bagno deve essere pulito, ci si deve mangiare, signori, quindi io la tiro l'acqua, va bene?
0: Va bene, questa è Rock and Talk, per chi non l'avesse capito, per chi sfortunatamente si fosse sintonizzato per la prima volta.
3: Basta!
0: Esatto, lancio l'urlo.
1: Andiamo.
4: Spostati. Let's go!
0: No, cos'è? Innanzitutto devi impratichirti un po' di più, perché l'hai fatto bene, ma non benissimo. E poi cos'è? Scusate, siccome ieri dicevo che sono in causa con l'INPS, adesso vi portate avanti voi.
1: Ma stai scherzando? Oh! Questi ti vogliono fregare, poltrona, capito? Stai attento.
0: Let's go! Questo è
4: Let's go!
0: No, non va bene.
1: No, le imitazioni non ci piacciono.
0: Ma la forza
1: o è delusso, oppure la patacca, io non la voglio, capito?
0: No,
1: ecco.
0: Vabbè. Questi sono i Cure, provate a copiarli se ci riuscite.
1: Robert Smith, impossibile.
0: Fate Just Like Heaven come loro, dai.
3: Doc, ma stai bene?
0: Beh, insomma.

0: ma come state diventando anziani?
1: Che stai
0: dicendo? Natale, tra poco, Capodanno.
2: Buongiorno da Mirko, io abito in condominio.
1: Bravo.
2: Ma la frega un cazzo, lo sciacquone lo tira sempre.
1: Lo sciacquone lo tira sempre, vabbè.
3: No, se okay, facciamo
1: di questo,
3: persone,
1: dobbiamo parlare di questo allora oggi.
3: Siamo le persone civili, dai, ecco. Dai, dai.
1: Allora, sì, il popolo di Virgin Radio tira lo sciacquone. Bene, Hank Williams! quanto sarebbe stato bello augurare insomma, fare di agugliare.
3: Cioè, ma mai un vivo, però, pure te. Mai uno.
1: Questo se n'è andato nel 53 dell'altro secolo. Il padre della country music moderna, ancora oggi dicono che sia stato il più grande di tutti. Era dell'Alabama, attitudine e stile di vita da rockstar, sesso, droga e rock and roll, anzi, country. Le sue canzoni le hanno rifatte tutti, a partire da Bob Dylan, ma anche Norah Jones, Jack White, Sheryl Crow, per non parlare di quanti artisti country lo hanno celebrato. Nacque oggi nel 23 e morì non ancora trentenne a causa di gravi problemi di salute, ovviamente, ma lo sapete, insomma, sono andato in pellegrinaggio nella sua Montgomery in Alabama. Bill Black avrebbe compiuto 100 anni, il primo bassista contrabbassista di Elvis Presley alla Sun Records di Memphis. Keith Flynn, cantante dei Prodigy, avrebbe compiuto 57 anni. Oh, eccolo qua, uno vivo e vegeto. Joe Bastianich, 58 anni, famoso in ambiente culinario, ma anche bravo cantante country. Poi 47 ne fa Chuck Como, il batterista di Simple Plan. I primi due album dei Simple Plan hanno venduto 7 milioni di copie. Poi 76 ne fa infine Fee Wabel, il cantante dei Tubes, band punk rock di San Francisco.
3: Io per le ricorrenze sceglierei un episodio quest'oggi che vale per tutti. Perché il 17 settembre del 67 i Doors si esibivano all'Ed Sullivan Show e andava in scena il celeberrimo episodio della censura di Light My Fire. Cioè, la produzione cosa aveva chiesto? Aveva chiesto a Jim Morrison, figuriamoci, di cambiare la parola higher nella frase We couldn't get much higher, perché era considerata troppo allusiva. Morrison accetta, ma durante la diretta canta comunque il testo originale. In pratica non gliene fregò niente della censura.
1: Ti posso dare una brutta notizia? L'abbiamo detto anche l'anno scorso.
3: Eh sì, ma tutti gli anni sai com'è, si ripetono le solite ricorrenze. Questa poi è una di quelle
1: più
3: popolari.
1: Un po' di creatività.

0: Leap Bloodlines, avete ragione, ogni anno ripetiamo le stesse cose. E vabbè, comunque abbiamo per caso una seconda pagina,
1: come no?
0: nuova di Zecca,
1: questa è
0: inedita.
1: Nuovissima. Oh, questa è nuovissima, dai, signori, anche perché se io mi riferisco alla mia, come dire, al Daily Mail, c'è sempre qualcosa di nuovo da leggere sul Daily Mail, e il Daily Mail in queste settimane ha parlato di un fenomeno molto curioso, ovvero il pheromone maxing. Massimizzare l'effetto dei feromoni. Adesso vi spiego.
0: Meglio, sì.
1: Consiste nel presentarsi agli appuntamenti senza aver fatto la doccia, senza aver messo il deodorante, senza aver messo il profumo.
0: E senza soprattutto aver tirato lo sciacquone.
1: Senza aver tirato lo sciacquone, per valorizzare il proprio odore naturale, da lì il pheromone maxing, e attirare maggiormente il sesso opposto. L'idea nasce dalla convinzione che il sudore, signori miei, e l'odore corporeo contengano dei feromoni, appunto, capaci di scatenare una sorta di risposta di attrazione, come viene da alcune specie animali, un po' come quel, chi ha detto che l'uomo da puzza, più o meno la situazione è questa.
0: È quella, sì.
1: Un creator americano che sta promuovendo questa tendenza, che si chiama Damir Basheri, ha raccontato di non farsi la doccia per 3 giorni prima di vedere una ragazza, per poi fare il bagno il giorno dell'appuntamento e rimettere la stessa camicia, creando quello che definisce un effetto alone di feromoni.
0: Fantastico.
1: E il problema è che però poi, secondo gli esperti, non esistono studi che dimostrino che non lavarsi renda più attraenti, anzi gli effetti collaterali sono notevoli anche a livello proprio fisico, non fa bene. Quindi io in tutto questo vorrei chiedervi: primi appuntamenti imbarazzanti, ne avete avuti?
0: Allora, se ne volete se volete provare un'esperienza del genere, io consiglierei di andare oltre. Mangiate colazione, pranzo e cena aglio e cipolla, vi lavate per una settimana, cadrà sicuramente davanti a voi.
1: Sì, ai vostri piedi. 342 4141 411.

0: Ma vi dirò che giusto settimana scorsa mi è passata di fianco una bellissima ragazza bionda che stava correndo e devo dire che la spussava Menrat, proprio sì, non ci siamo.
1: Vabbè, stava correndo a farsi una doccia.
2: Ma quello non era il feromone maxing, quella era un'altra storia, correva e sudava, su.

0: Era il 1972, uno splendido David Bowie con Suffragette City qui in Walk and Talk su Virgin Radio. Allora, dice Robby, se fosse vera la storia del pheromone maxing, allora sull'autobus alla sera diventerebbe un'orgia, no? Nel senso, se gli odori naturali favoriscono l'attrazione, no, ma nel senso, tra l'altro il pheromone maxing deriva da un altro trend sociale che è quello del maxing, inventato da un influencer americano che si chiama Clavicular, ovvero massimizzare per essere, per avere successo. Lui per esempio ha massimizzato la fisicità,
1: sì,
0: capito?

0: scritta a penna funziona di più se volete conquistare un lui o un lei.
1: Sì.
0: Comunque, Fulco Pratesi, presidente onorario del WWF, non ha mai fatto una doccia in vita sua. Comunque,
1: ma non è vero.
0: Decenni senza fare la doccia. E lo sciacquone diceva: non lo tiro ogni volta, cambio le mutande ogni due o tre volte. Quindi è pieno di donne. No, lo faceva per salvaguardare l'ambiente.
1: Quindi vedi che il feromone waxing è un fenomeno vecchio come il mondo.
0: È chiaro.

0: Questa era l'ultima, Cover and Play, Offspring, insomma abbiamo convinto, abbiamo
1: a fare
0: smontato
1: una bella doccia, eh?
0: Esatto, esatto.
2: Non
0: esatto.
2: È vero, lavatevi per capuzzate.
0: Oh, esatto.
1: È deodorante poi dopo la doccia. Arrivano le ultime sul traffico.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower. Sara Felerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 7.
8: It's 7 a.m.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve...
11: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, carreggiata chiusa a causa di allagamenti per il maltempo, tra Oggiono e Pescate, statale 583 Lariana. Sull'autosole ci sono rallentamenti causa lavori tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Milano e tra il Bivio A1, raccordo Caserta Sud e Santa Maria Capoavetere. Per traffico invece coda tra Torrenova e il Bivio di Ramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. Sempre per traffico, rallentamenti sulla 4 Milano-Brescia tra Ponte Olio e Seriate e tra Dalmine e Cavenago verso Torino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Quindi Francesco, che facciamo? La t-shirt di Virgin Radio gliela mandiamo già sudata?
1: Quello è feticismo, quello è un altro argomento ancora di cui ci occuperemo un giorno o l'altro.
0: Fanno
1: poi,
0: a botte le donne quando lancio le bandane sudate durante i concerti.
1: Ma sì, ma perché
13: smettila di dire
1: cazzate. Quella è idolatria, no? Un po' come si fa al concerto di una rockstar, se ti tira la maglietta sudata tu te la prendi.
0: Chissà
1: perché
0: se
1: magari te
0: le mutande.
1: Anche, figuriamoci poi quelle, pagate a caro prezzo.
0: Le mutande non ve le mandiamo, vi mandiamo il cappellino, la t-shirt,
1: il portapass,
0: nuovi di zecca.
1: Nuovi di zecca, tranquilli, potete indossarli anche senza bisogno di metterli in lavatrice.
0: Esattamente, esattamente. Questo solo se prendete la linea all'800-324-330.
1: Nel frattempo, per recuperare...
13: Il doc è leggermente un bifolco.
0: Così mi vogliono.
1: Senti, dopo il pheromone maxing, adesso dobbiamo studiare una soluzione alternativa, farci perdonare e consigliare magari dei buoni profumi da uomo o da donna da indossare dopo la doccia e il deodorante.
0: Magari al muschio bianco?
1: Stavi pensando
0: al
1: muschio bianco.
0: Non ti sopporto più. 800 324 330.

0: Should I stay or should I go? Questi erano i Clash in Rock
1: bravi,
0: and Talk.
1: Vero Maxing.
2: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: E abbiamo uno dei più validi esponenti in Italia del Pheromone Maxing che ha deciso di chiamare Rock and Talk. Antonio,
1: Antonio!
0: Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, eccomi qua di nuovo.
1: Eccolo qua di nuovo.
0: In che senso di nuovo,
1: per dirci
0: Antonio?
1: Da quanto tempo non ti lavi?
3: Da quando ho chiamato l'ultima volta.
1: Perfetto, perfetto, perfetto, così si fa. Senti. Quindi l'ambiente infatti è molto migliorata. Sì,
0: come no,
1: la
0: l'aria di Milano, tra l'altro sì, la fidanzata, la signora è scappata proprio, non si trova più. Sei riuscito a ritrovarla, tua moglie, la tua compagna, poi dopo...
3: Sono single, quindi sono
0: vedi,
1: te credo che sei single. Antonio, piuttosto ogni tanto la lavi la maglietta di Virgin Radio, vedi quella che ti abbiamo mandato l'altra volta?
3: Le 8-9 magliette che ho, sì.
0: Le 8-9 magliette, quindi c'è possibilità che... Attenzione.
1: Ma Nico, perché lo fai passare questo qui?
0: No, è possibile che abbia più vinili che magliette, quindi quanti vinili hai,
1: ecco,
0: Antonio, per curiosità?
3: Vinili mi avete mandato un paio, qualche CD,
1: cioè, hai solo quelli che ti abbiamo mandato noi.
0: Vabbè, no, ma scusa,
1: ma che siamo?
3: Una decina, dai.
1: Una decina! E lo dice così, senza senso di colpa.
0: Hai capito?
1: Ma
0: 10.
1: Che vita è?
0: 8 magliette e 10 vinili, beh.
1: Vabbè,
0: chi sta meglio di Antonio?
1: Non ha saponette, non ha vinili. Cioè, vabbè, andiamo col primo indizio.
2: Indizio 1.
1: La band di oggi viene dalla Gran Bretagna. Se sei un fan della prima ora, conoscerai il titolo del loro primo EP, uscito nel 1998, ancora prima del disco d'esordio, Safety.
0: Sì,
1: Safety,
0: capirai.
1: EP. Vabbè, è difficile.
2: Indizio 2.
0: Forse, e dico forse, Antonio, conosci il singolo con cui raggiunsero il successo planetario 2 anni dopo, cioè nel 2000, e dopo aver già pubblicato Brothers and Sisters e Shiver, deve il titolo alle Pagine Gialle.
3: Pagine Gialle.
0: Proprio un disastro. Guarda.
3: Mamma mia, oggi la volevo sparare per la pergamena, ma...
0: purtroppo.
4: Smettila di dire cazzate.
2: Indizio 4.
1: 4, l'ultima spiaggia, l'ultimo tentativo. Se non conosci manco Yellow, allora sappi che sono, questi qui, sono il gruppo preferito di Nico Carminati.
0: Poi no, c'è il
1: l'abbiamo
0: bonus,
1: detto mille volte, l'abbiamo detto, mille volte.
0: Antonio, vuoi il
1: tutta
0: bonus?
1: Tutta l'Italia sta gridando il suo nome. Tutti quelli bonus, che ci ascoltano.
0: Dai, gli do un bonus, ce l'ho io, un bel aiuto. Guarda, se non indovini con questa, Antonio, non sei più amico mio. A me che piace il gossip. Allora, l'ex moglie del frontman, a proposito di odori, è diventata... si è parlato molto di lei quando, nella sua attività imprenditoriale, ha lanciato una candela che aveva un aroma, diciamo, intimo. Ecco. Lei è Gwyneth Paltrow, quindi
1: esatto.
0: Lui chi è? È Chris...
1: Gibson?
3: Ah, Chris Martin.
0: Chris Martin, quindi?
3: Quindi sono i Coldplay.
0: Oh, vedi che col gossip arriviamo sempre a punto.
2: Hai vinto.
1: Anche lui tutto da solo, ha fatto tutto lui. Bravo, bravo, bravo. La prossima volta, se vuoi, gli indizi te li scrivi da solo, così magari...
0: No.
3: Una cosa, comunque.
0: Di.
3: Ho passato 8 mesi ad insultare e ogni giorno mi avete sempre quasi mandato in onda, quindi oggi li voglio tutti indietro quelli che ho mandato.
0: Oh, bravissimo.
1: Non ti deluderanno, stai tranquillo Antonio.
0: Stai tranquillo Antonio, il tuo richiamo non sarà lasciato cadere.
1: No.
0: Figurati.
1: Va bene, ciao, a risentirci alla prossima volta.

0: the world.
1: Caproni.
2: Ti piaceva sfotte, capro? Chi sfotte rimane sfottuto, ecco. Capra.
3: Antonio, capra, quando ti lavi, lavati anche un po' il cervello, capra.
4: Ma no, caprone di un Antonio, non si può offenderti. Come si fa a offendere una persona che va in giro con un installato un cervello del genere? Ha già avuto il peggio che gli si può augurare.
5: C'ho 9 magliette, 10 magliette. Sì, ma ti sei un tarel. Indurmente, svegliati Antonio.
6: Vediamo 10 vinili, 9 magliette, 0 cultura musicale, 0 pergamene, insomma.
7: In bocca al lupo Oscar per il tuo esame del patentino. Oscar. Se lo fate sentire, passa di sicuro, grande Virgin.
8: Ecco Oscar, tanti patentino, ma patentino perché deve... Patentino, Oscar c'ha da fare un esame per il patentino, quindi noi incrociamo le dita per lui.
9: Antonio, non chiamare più!

0: Oscar, sei un eroe.
1: Bravo, sì, sì, bravo. Generazioni fa si sognava di arrivare prima possibile ai 14 anni per il motorino, è vero? E adesso invece pensano ad altro.
2: Ma come funziona, tra l'altro? Io il motorino oramai ho ricordi lontanissimi, perché l'ultima volta l'ho guidato 20 anni fa, probabilmente in una vacanza in Grecia addirittura. Cosa bisogna fare? Bisogna fare un patentino? Cioè si può... Ah, bisogna fare un patentino. Ai miei
1: una
2: tempi
1: volta
2: mi
1: no.
2: pare di no.
1: Una volta dovevi avere soltanto i genitori generosi.
2: Genitori generosi, il casco. Pensa che io
1: manco quello una volta.
2: Bravo, io addirittura negli ultimi anni riuscivo ancora, cosa che poi ovviamente non ho più fatto, erano gli anni in cui si guidava ancora senza casco, poi c'è stato l'obbligo del casco, quindi figurati io quanto sono vecchio, per dire, in tutto ciò.
1: Sei proprio vecchio, sei proprio vecchio.
2: Va bene.
1: Beh, insomma, dopo una canzone dolcissima che abbiamo ascoltato, mi sembra giusto che arrivino i Blink 182.
2: Esatto, quindi dopo i Nothing But Thieves, a Different Kind of Happiness, questa è All the Small Things.

0: Blink su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: E anche quest'oggi vi invitiamo a seguire la diretta di Rock and Talk su Virgin Radio TV. Ci trovate sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSat con Rock and Talk fino alle 9.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
3: Welcome on Virgin Radio.
4: Thank you.
3: How we do this? Come on, here we go.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.

0: 1,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. 150 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next.

0: scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: AC/DC su Virgin Radio. E meno male che sono arrivati loro, gli AC/DC, ad alzare il livello della trasmissione, perché di solito il giovedì normalmente facciamo una bella trasmissione, come del resto anche le altre, però stamattina il nostro Francesco Allegretti ha avuto la insana idea, malsana idea, di voler convincere il pubblico maschile e di smettere di lavarsi per avere successo con le donne.
1: Io sto parlando di pheromone maxing, che è un fenomeno rilanciato da alcuni creator americani.
0: Americani amici tuoi, di Kansas City. Comunque, questo mi ha fatto venire naturalmente a mente che il nostro tempo

0: fa, prima che mettessi piede nel nuovo appartamento, si è lanciato nel consiglio di farmi utilizzare muschio bianco. Bene, dopo quella trasmissione io non sapevo neanche da dove arrivasse, dove veniva raccolto, che cosa fosse, e vabbè, dopo quella trasmissione sono stato illuso e sono entrato nel primo supermercato uscito qui da Via Turati per comprare tutto uno stock di muschio bianco. Intendo dire la bottiglietta con i legnetti, la candela e lo spray.
1: Hai esagerato.
0: Ho esagerato, bene, la nausea, certo. Una schifezza. Dopo una settimana ho buttato via, ancora sto cercando di scrollarmi di dosso quella fragranza che se la chiamano così andrebbero denunciati.
1: Allora.
0: No, fate di testa vostra, non date retta agli allegretti di turno.
1: Quindi consigli,
0: i consigli
1: sgraditi,
0: proprio di questo dobbiamo parlare, di quelli che hanno sempre il consiglio pronto e poi.
1: Ecco, e voi fate di testa vostra, quindi
0: certo.
1: questo tipo di ragionamento non si applica solo ai profumatori per ambienti, ma si applica a qualunque aspetto della nostra vita. Quando avete ricevuto un consiglio non richiesto.
0: Magari pure sgradito.
1: È sgradito, ecco, tutto proprio. Oggi è proprio una puntata, guarda, coi fiocchi.
0: Esatto.

0: Welcome to The Occupation, gli R.E.M. in Rock and Talk su Virgin Radio. Consigli non richiesti. Posso partire con una storia che mi riguarda, molto certo, personale e molto veloce. Prima dell'estate, a proposito di profumi, vado in un noto grande magazzino di Milano, chiamiamolo store, mega store, per comprare un profumo particolare al caramello.
1: Nulla, al caramello?
0: Nulla, c'è stata una lotta intestina con la commessa che non me lo voleva vendere, voleva darmi la vaniglia scura, la fava tonca, il tabacco, il rum, ma il caramello non voleva vendermelo.

0: tutti di ascoltare Virgin Radio, la migliore musica in circolazione. E quindi Francesco Allegretti dà consigli, ma non a lui non piace riceverli.
1: Per
0: questo
1: carità.
0: È il punto. No, idealmente, secondo me, bisognerebbe ascoltarli. Poi dei consigli te ne fai quello che vuoi.
1: Esatto, se sono utili, io li metto in pratica. Ma in genere preferisco sempre seguire la mia intuizione, sai?

0: Che qualcuno consigli a questi qui di stare calmi. Si chiamano Sum 41, i prossimi Creedence Clearwater Revival.
1: On Virgin Radio. Rock and Talk.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
5: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
6: Però dai, bravo anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
17: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
18: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
17: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
17: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
17: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
20: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
21: Kia. Movement that inspires.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
23: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
24: Basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Virgin Classics 1969.

0: Fortunate Son era in realtà una canzone di protesta alla fine degli anni 60, quella dei Creedence Clearwater Revival, era un appuntamento con i classici della storia.
1: Adesso non abbiamo più motivi per protestare.
0: Esatto,
1: quindi,
0: adesso di persone fortunate, siamo tutti fortunati rispetto a quegli anni.
1: Va
0: oggi,
1: tutto
0: dai.
1: Bene, va tutto vero. Bene. Hai consigli da dare?
0: Guarda, quelli sui profumi li daremo in un'altra puntata. Ecco, ho preparato un vademecum.
1: Francesca dice: purtroppo ho un caratteraccio, non ascolto mai consigli. Io ripeto, i consigli vanno ascoltati. Cioè vanno ascoltati, ma poi fatene quello che volete. Io sto ricevendo consigli sgraditi dai miei prof. Mi dicono che facendo un esercizio secondo il mio metodo è più difficile e mi complico la vita. Ma a me non importa, finché funziona lo uso. Poi se è più difficile, vabbè, mi va bene lo stesso. Tommaso, 15 anni.
0: Ecco. 15 anni, eccolo là, ragazzi. Tommaso che si complica la vita già a 15 anni. Hai bravo. Capito?

0: 30 ottobre arriverà il nono album dei Queens of the Stone Age che si chiama Perfect. Questa era Easy Street in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: E lo consigli?
0: Oh, e lo consiglio caldamente, certo. Perché okay. Queens of the Stone Age sono dei grandi. Allora, c'è chi dice che, per esempio, altri consigli sgraditissimi sono quelli che si danno alle neomamme.
1: Ma sono tante cose che...
0: O al papà.
1: Sono tante le cose che devi imparare. Magari o sapere.
0: I figli bisogna crescerli secondo le proprie idee alla fine, no?
1: Sì, poi... Boh, non lo so, però diventare papà o diventare mamma è una cosa abbastanza complicata, semplice ma complicata. Per cui io li ho accettati i consigli, ma...
0: Fate come vi pare, cioè, questa è la morale della favola. I Garbage.

0: amici, quando piove, sì, da queste parti il tempo è questo, sì, il meteo è questo. E sono garbage.
1: E tra poco le breaking news del TG Com 24.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Morning Glory. Morning
9: Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Radio.
9: Sono le 8.
10: It's 8 a.m.
9: TG Com 24. Breaking news.
11: Buongiorno da Esther Roletto. Bollo auto addio. Dal 2027 la tassa sarà cancellata in modo strutturale. Riguarderà le vetture medio-piccole sino a 80 kWh e moto con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Ha annunciato la Premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dato tra l'altro via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore sino alla mezzanotte. Ex Ilva, slittato il decreto ad hoc con le misure di cassa integrazione straordinaria in attesa di un nuovo pronunciamento della Cassazione sul ricorso contro la chiusura dell'area caldo di Taranto. Udienza il 20 ottobre. Notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina, esplosioni a Kiev e a Odessa, in fiamme una raffineria nella regione di Yaroslavl. Il congresso americano approva un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca. Putin, in vista del voto per la Duma, sprona gli elettori ad andare alle urne per dimostrare che stanno con l'esercito. La Federal Reserve dopo 3 anni alza i tassi del 25% e prevede un altro aumento entro fine anno per contrastare l'inflazione. Per Donald Trump una decisione infelice, per mettermi in difficoltà, spiega il presidente, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea qualora decidesse di procedere con il Canada come membro associato. Braccato dai carabinieri, cecchino di Roma si è costituito e un 50enne disoccupato ha confessato di avere sparato con un fucile ad aria compressa dalla finestra della sua abitazione per divertimento. È stato denunciato per lesioni e rilasciato. Calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League, battuto in casa dal Benfica per 2-0. Il tecnico Amorim ammette: perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto. Stasera a Torino la Juventus riceve gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TG Com 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Traffic.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 si resta in coda a causa del traffico intenso tra Genova Peglie e il bivio per la A7 in direzione Genova. Rallentamenti per traffico anche sulla 11 tra Prato Ovest e il bivio per l'Autosole viaggiando verso Firenze. Sulla 56 tangenziale di Napoli invece 4 km di coda per incidente tra Fuori Grotta e Capodimonte in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Marina di Fuscaldo, procedendo verso l'incrocio Napoli. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Ma non ho capito, Francesco, spiegamelo tu, ma i suoi sono punti di vista o consigli?
1: No, le sue sono certezze.
0: Ah, sono certezze!
1: Che nessuno può scalfire, quindi se tu dai un consiglio ad Antonello, questa perlomeno è la mia opinione, che è tra l'altro un aspetto del suo carattere secondo me molto interessante, sì. Lui è una di quelle persone molto educate che ti dice, ah perfetto, farò proprio come mi dici, poi vedrai che farà di testa sua. Questa è la mia opinione, poi per carità. Tu che dici? Tu i consigli li accetti o fai come Antonello?
0: No, io li accetto, li accetto con l'ascia.
1: Ecco, sì.
0: Linkin Park su Virgin Radio.

0: Leave Out All the Rest. Questi erano i Linkin Park in Walk and Talk su Virgin Radio. Tra i consigli non richiesti c'è Nancy dalla Francia che dice: a me hanno consigliato di fare un figlio per pagare meno tasse, perché voi forse non lo saprete, ma in Francia c'è il quoziente familiare, ovvero il reddito totale della famiglia viene diviso in parti in base ai componenti del nucleo, quindi più figli ci sono, più il reddito imponibile
1: capito,
0: si frammenta.
1: Nancy, dati da fare. Almeno 5.
0: E la domanda è: da noi? Ah, quello no, non saprete. Allora, c'è una sorta di quoziente familiare l'italiano è introdotto con la legge di bilancio, ma non funziona esattamente come in Francia, è una cosa un po' diversa.
1: Da noi solo costi.
0: No, però si possono scaricare le spese, attenzione.
1: Royal Blood!

0: E questi erano i Royal Blood su Virgin Radio con 10 over 10.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: È arrivato il suo momento, il momento di Antonello Pirosi in Rock and Talk su Virgin Radio, quindi politica, attualità, sport e bollo, scommettiamo?
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
18: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
23: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
24: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
25: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
2: E anche per questo giovedì 17 settembre, quindi quarta puntata della settimana di Rock and Talk su Virgin Radio, noi siamo qui per ascoltarlo, Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
3: Buongiorno Antonello.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti. Dunque, sono andati avanti per le vie di Milano fino alle prime luci dell'alba i lieti canti dei tifosi di calcio portoghesi. E non lo dico con tono irridente nei confronti dei cugini milanisti, da quell'interista riluttante che sono. Sapete che io dico sempre che quando c'è una squadra italiana che gioca nelle competizioni internazionali, io sono sovranista, prima gli italiani e poi... Certo, se poi la squadra italiana che va in campo gioca come leggo, non ho visto la partita, come leggo ha giocato il Milan, titolo della Gazzetta dello Sport, il Milan non c'è, così, d'amblè, secco, senza tante subordinate, no? Debutto tra i fischi, il Benfica passa 2-0, gioco assente, difesa disastrosa, Ramos non tira mai in porta, i portoghesi vincono facile. Beh, insomma, che non è esattamente. Comunque, leggo sempre dalle cronache che lo slogan più scandito dai tifosi portoghesi è stato: si lavora e si fatica per il pane e per il Benfica. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Getting started, questa è la voce di Sam Fender in Rock and Talk.
1: Antonello!
2: E allora, anche noi leviamo lieti calici perché il Consiglio dei Ministri ha abolito il bollo auto per le vetture di piccole e media potenza, quelle che poi sarebbero in gran parte usate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani, quindi diciamo 80 kW, 109 cavalli per... L'esenzione vale anche per i motocicli, anche se, attenzione, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Ovviamente la macchina deve essere in regola, deve avere anche l'assicurazione, lo dico a coloro che magari distrattamente si dimenticano o non sanno di non aver rinnovato, diciamo così, no? L'assicurazione. Quindi una misura che riguarda il 70% delle auto in circolazione, tutti i motocicli, una manovra che riguarda quasi 15 milioni di veicoli e che provocherà un mancato introito per 2 miliardi e 4 che ha già come dire, suscitando polemiche perché andranno in carico agli enti locali. Adesso poi interverrà il MEF, quindi sempre soldi nostri sono, cioè le nostre tasse verranno usate dal MEF per ripianare il buco che si crea nelle casse locali per via dell'abolizione del bollo. Boh. Siccome io però sono un franti, mi sono ricordato che quest'estate, quando eravamo andati da poco in vacanza noi di Rock and Talk, avevo letto un trafiletto che riguardava il bollo auto, perché il 5 agosto, quindi un mese e mezzo fa, il governo aveva approvato una mini riforma del bollo auto per dei cambiamenti che interverranno, attenzione, dal 1 gennaio 2028, mentre l'abolizione del bollo, quella decisa ieri, vale, con i confini che vi ho detto, a partire dal 1 gennaio 2027, solo per il 2027. Il 5 agosto leggo questo trafiletto che dice: approvata la mini riforma del bollo auto, tutto cambierà dal 1 gennaio 2098. Ma la cosa che mi aveva colpito in quella notizia era che era sottolineato il testo, questo testo del 5 di agosto non interverrà sulle tariffe. Allora io mi domando e dico: che cosa è successo dal 5 agosto al 15 settembre per non essere intervenuti sulle tariffe già all'epoca, visto che stavate parlando di riforma, mini riforma del bollo auto? Perché è stato deciso ieri con un provvedimento, un intervento ad hoc? È ovvio che dalle opposizioni, ma non solo dalle opposizioni, la prima cosa che è stata detta è una bella mancia elettorale. Cioè siamo, questa è l'apertura ufficiale della campagna elettorale. In vista, no? Donald Trump ha promesso $5,000 se i repubblicani nelle elezioni di medio termine negli Stati Uniti vinceranno sia alla Camera che al Senato, e noi abbiamo deciso l'abolizione. Questo è, o questo appare, ripeto, c'era già stato un intervento il 5 di agosto, non si vede perché questo è intervenuto un mese e mezzo dopo. Se c'erano i soldi o c'era la voglia di farlo, si poteva fare un mese e mezzo fa, ma comunque. La cosa poi ancora più clamorosa è che questo intervento sull'abolizione del bollo ha richiamato alla memoria di molti, almeno noi che siamo, diciamo, degli artigiani della notizia, l'intervento che fece ad Atreju Giorgia Meloni a dicembre dell'anno scorso, dopo che nelle elezioni regionali, in almeno due elezioni regionali, nelle Marche e in Calabria, i candidati di centrosinistra avevano perso, e avevano perso nonostante delle promesse. Adesso io vi faccio sentire che cosa Giorgia Meloni diceva nel dicembre del 2025, perché il suo intervento in qualche modo riguarda anche il bollo auto. Sentite.
3: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile, dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche, fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che, eccetto la qualunque, in confronto era Ottone di Bismarck. però non è andata così.
2: Non è andata così. Oh, l'ha detto lei, eh. Pensate un po', in Calabria avevano promesso l'abolizione del bollo, una cosa che neanche addirittura, accetto la qualunque, il personaggio di Antonio Albanese sarebbe sembrato Bismarck. Passano pochi mesi, 9 per essere chiari, e questo provvedimento è stato adottato sia pure per un anno, sia pure per un solo veicolo a testa, è stato adottato per il 2027 proprio dal governo di Giorgia Meloni. Questa è la politica, così parlò il Cavaliere Nero. Cavaliere Nero.

0: Rockaway Beach, la spiaggia preferita dai Ramones, li avete ascoltati su Virgin Radio.
1: E noi siamo qui in Rock and Talk con il cavaliere nero Antonello Piroso.
2: Oh, dunque, la notizia è che a Brescia c'è una carenza di autisti di bus, autobus, carenza cronica. Per questo la società che gestisce il trasporto pubblico urbano della città di Brescia, controllata dal comune, ha scelto di avviare una campagna di selezione in Tunisia. Oh, anche qui bisogna serbare un po' di memoria. Non è esattamente un'iniziativa senza precedenti, cioè arriva adesso Brescia, ma nel giugno scorso era stato pubblicato un articolo sulla Stampa di Torino in cui si diceva: la grande crisi degli autisti del bus, così ora l'Italia li recluta in Nord Africa. Accordo di Milano con la Tunisia, mentre invece Biella e Vercelli avrebbero puntato al Marocco. Ora però è del tutto evidente che nel momento in cui saranno selezionati o si candideranno questi autisti tunisini, dice il provvedimento, i 28 selezionati però dovranno, prima di salire e di prendere servizio sui bus, dovranno completare un percorso di formazione che comprenda lo studio intensivo della lingua italiana, che mi sembra la scoperta dell'acqua calda. Cioè è ovvio che devono sapere parlare italiano, perché immagino questi che guidano, no? Arriva il passeggero che dice: scusi, qual è la fermata più vicina a Piazza Strozzi? E quello: capite bene che non è praticabile, no? Del resto, quando io 2 anni fa ho avuto l'attacco, il mio primo attacco di pancreatite acuta, e quindi sono andato di corsa all'ospedale di Vibo Valentia, fui accolto da medici e infermieri cubani. Non te intiende? No preoccupe, se no sta male, sta io, non mai al che dura, nel corpo che lo resista. Una roba assolutamente incomprensibile. Perché? Perché per le carenze di personale nel settore ospedaliero e sanitario in Calabria si era ricorsi ai medici e agli infermieri cubani. La cosa poi non mi ha sconvolto più di tanto, mi sono consolato pensando che mi poteva andare peggio, avrei potuto incontrare un medico calabrese. Così parla il Cavaliere Nero.

0: E questa era Lenny Kravitz su Virgin Radio con Stand.
1: Su Virgin Radio Antonello Pieroso.
2: Ma no, ma come ho offeso in un colpo solo i medici e i calabresi? Ma poi a me, nei confronti dei calabresi, avendo io sangue calabro, io capisco che le mie battute certe volte o sono incomprensibili o non fanno ridere o sono troppo pesanti, però insomma, anche perché voglio confessare un piccolo aspetto della mia superflua e inutile biografia. Io ho due amici carissimi di infanzia, di quando ero piccolo. Uno a Como, si chiama Roberto, sposato con Raffaella. Li saluto perché sono nostri affezionati ascoltatori. E poi l'altro mio amico di infanzia in Calabria, perché passavo tantissimi mesi in Calabria, Antonio, sposato con Paola. E Antonio fa esattamente di mestiere il medico. Antonio e Paola in Calabria non li saluto perché a quest'ora in Calabria ancora non si sono alzati, ma comunque oggi la regione Calabria mi manderà un comunicato infuocato, va bene. Ma a proposito di svegliarsi, alzarsi, andare al lavoro, intervenire, preoccuparsi delle condizioni del lavoro, Matteo Salvini, ho riperticato un audio meraviglioso sull'occupazione e sul lavoro in Italia. Sentite cosa dice Matteo Salvini.
3: Io sono convinto che la sinistra italiana ed europea voglia avere un'immigrazione di massa perché cercano nuovi schiavi e nuovi elettori. Ti dicono, ma Salvini, ma se non li fai entrare, chi è che va a raccogliere i pomodori? Chi è che fa le pulizie? Chi è che fa il globo? Perché dici, ma gli italiani certi tipi di lavoro non li fanno. Grazie al cavolo, se li paghi 3 euro all'ora.
2: No, che uno dice, scusi Salvini, ma faccio capire, lei fa caso, per caso parte di questo governo che si è opposto all'introduzione del salario minimo? No, perché poi andare sul palco a comiziare dicendo appunto ci sono lavori che gli italiani non fanno, per forza ci sono imprenditori italiani che loro offrono 3 euro l'ora, è chiaro che gli italiani non lo fanno e quindi a fare i rider ci vanno gli stranieri. Sì, ma ripeto, il governo poteva introdurre, cioè come criticare l'imprenditore? Non gliel'avete messo il salario minimo all'imprenditore che offre 3 euro, no? Però sappiamo che i politici non si rendono conto che fanno uno slogan che vale un giorno, il giorno dopo lo smentiscono con uno slogan di segno uguale contrario. Ma poi Salvini, ho trovato un altro audio meraviglioso, che racconta in un'intervista, anche questa pubblica, se non ho capito male il riferimento è a Giorgia Meloni, dicendo quando ci sentiamo ci diciamo una certa cosa. Sentite che cosa si direbbero secondo Salvini, lui e, ripeto, se non ho capito male, Giorgia Meloni.
4: No, parliamo di, ogni tanto ci capita di parlare di come sarebbe la nostra vita se non stessimo facendo quello che stiamo facendo, e ogni tanto ti viene il ghiribizzo di dire, lo confesso, ma come sarebbe la nostra vita se facessimo un lavoro più normale?
2: Qui io mi devo mordere la lingua perché sennò veramente mi inguaio, perché il franti che è in me, ma non nei confronti di Meloni, Salvini, di chiunque, soprattutto di chiunque, qualunque politico, la prima reazione è, no? Come sarebbe la nostra vita? Pensate come sarebbe la vita degli italiani se voi non aveste fatto politica. Questa è la prima reazione, così, il franti che è in me, quello che parla, la pancia, non il cuore, soprattutto non la testa, che non ho. E l'altra cosa è, se non farete politica o se non aveste fatto politica avreste potuto trovarvi un lavoro vero, e questo sarebbe la seconda riflessione con cui verrei impiccato se io fossi un franti cattivo, ma siccome non lo sono dico invece che voglio bene a tutti i politici. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Chi sarà mai? È un giovane artista che arriva da Liverpool, si fa chiamare Paul McCartney su Virgin Radio.
1: E la domanda è: ma è più facile entrare nella testa di Paul McCartney o in quella del nostro cavaliere nero Antonello Piroso? Dopo questa Come Inside, lo chiediamo a lui e lo salutiamo per questa puntata di giovedì su Virgin Radio.
2: Beh, nella canzone Acquario di Ultimo c'è... cioè... la mia testa è un vero armadio, ho i vestiti sempre sparsi, no? Nel mio armadio, perché sono un razzo di acquario. Va bene, comunque sia, Ronaldo andò a pregare la Madonna di Fatima perché Messi perdesse i mondiali, non gli ultimi, nel 2014, quando poi l'Argentina perse con la Germania per 1-0. Quindi è andato a pregare perché il suo acerrimo rivale, no, uscisse con le pive nel sacco. Il tutto raccontato da chi? Da Maria Conte, rivista mariana del gruppo editoriale San Paolo. Quindi, come dire, c'è il bollo ufficiale, e se lo dice la rivista mariana. Pregare la Madonna perché Messi perdesse. Vabbè, speriamo che non sia smettito, perché è una storia meravigliosa. Passate una bella giornata, siete la Resistenza. Domani, ciao.
0: Ciao, ciao a domani. Tonello.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
12: D'ora in poi lascerò.
11: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
16: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
17: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Ufficio cose smarrite?
22: Ho perso la mia voglia di lavorare.
21: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
22: Mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
24: Virgin Classics
25: 1968.

0: Sì, sì, sono d'accordo con voi. Jim Morrison sarebbe stato un perfetto rock ambassador di Virgin Radio, ma insomma ha preso un'altra strada tanti anni fa. Questa era addirittura del 1968. Hello, I love you, i Doors. Sono le 8.50, siete con Rock and Talk e lo sarete ancora per 10 minuti. E sì, abbiamo capito che quelli di Antonello Piroso sono consigli, sì, veri e propri.
1: Opinioni, punti di vista.
0: No, veri e propri, così avete sentito benissimo, ci ha consigliato di vendere il nostro bolide per comprare un 70 kW e smettere di pagare il bollo. Ecco. Ha consigliato questo, poi ha consigliato di non farsi curare dai medici calabresi, infatti al 342 4141 4111 sono arrivati milioni di messaggi di insulti nei confronti di Antonello Piroso. Volevo dirvi che era autoironia.
1: Oh, esatto,
0: è autoironia, no. Perché lui nel suo vene scorre, ma l'ha detto lo stesso,
1: sangue calabrese, poi però aspetta, nato però dove? A Como.
0: Sì.
1: Di origini calabresi, sì. Trapiantato a Roma.
0: Uomo di mondo.
1: Che personaggio cosmopolita il nostro
0: Veramente. No, allora noi invece, no, anche noi diamo dei consigli. Per esempio quello di passare una bella serata insieme a Ringo. Il Ringaccio lo scorso febbraio se n'è andato in quel di Londra a incontrare un paio di Foo Fighters. Hai capito?
1: Uno Ringaccio, dei quali era Dave Grohl, tanto per fare dei nomi. Ecco.
0: Sto raccomandato. È andato là e li ha intervistati. E il 24 aprile, come sappiamo, è uscito il nuovo album e stasera c'è uno speciale proprio dedicato a Your Favorite Toy.
1: Il nuovo album dei Foo Fighters.
0: Esattamente.
1: Avremmo potuto desiderare, domanda, un ultimo disco dei Black Sabbath invece, poco prima della scomparsa di Ozzy Osbourne? Allora, in realtà questo progetto c'era. Questo progetto c'era e a portarlo avanti con grande ostinazione e con grande convinzione, perché lui è uno di quelli che, seppur giovanissimo, è riuscito davvero a fare dei lavori straordinari con band leggendarie. A volerlo era Andrew Watt, lo stesso produttore che ha lavorato per esempio con band del calibro di Pearl Jam, Rolling Stones. Voleva che uscisse un ultimo disco, e di questo ha parlato proprio Tony Iommi, che ha rivelato però di aver rifiutato la possibilità di registrare un ultimo album con loro nel corso di un'intervista a Classic Rock, in occasione tra l'altro della pubblicazione del suo nuovo album solista From the Dark.
0: Ha detto perché?
1: Allora, lui ha detto che Andrew Watt era molto interessato, forse anche un po' troppo entusiasta, ma non sapeva cosa significasse lavorare con i Black Sabbath originali, soprattutto lavorare con Bill. E quindi il riferimento è ovviamente a Bill Ward, il batterista della formazione, assente dall'ultimo album in studio del gruppo pubblicato nel 2013. Quindi insomma credo che Tony Iommi prevedesse un po' di difficoltà nel rimettere di nuovo insieme la formazione originale.
0: Certa età, vuoi stare tranquillo, non vuoi problemi, vuoi portare il cagnolino al parco, insomma,
1: o magari vuoi andare al cinema a vedere il film sull'ultimo concerto dei Black Sabbath, quello del 5 luglio 2025 allo stadio di Birmingham, perché arriva nelle sale italiane il 28 e 29 ottobre proprio l'ultimo concerto di Ozzy Osbourne e della sua band, diretto dallo stesso regista tra l'altro dell'Eras Tour di Taylor Swift, Ben Wainwright.
0: E per chiudere ci diamo un po' al country, ma insomma nel DNA degli americani il country così come il blues. Brandon Flowers dei Killers lo dimostra con questa Tiger.

0: The Killers, va detto, insomma, la frequentazione di Bruce Springsteen in qualche modo
1: si sente, non è la prima volta.
0: Va bene,
1: che...
0: è meglio farsi condizionare da Bruce Springsteen che da Pinco Pallo.
1: Ma hanno anche cantato in un pezzo insieme, quindi
0: sì,
1: dire, sono pure grandi amici.
0: Verissimo.
1: Grandi amici come lo siamo noi per voi, e quindi grandi amici quando si danno un appuntamento, ovviamente si ritrovano insieme su Virgin Radio alle 6.30 del mattino, come succederà domani con Nico Carminati, Antonello Piroso, Riccardo Buccero e questi due disgraziati, eccoli qua.
0: Oh, domani è l'ultimo appuntamento, provate a mancare se avete coraggio. Ah. Ciao!
2: Fantastico, non l'ho capita.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero?
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 9.
12: It's 9 a.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
13: Buongiorno da Ester Roletto. Il governo abolisce il bollo su auto sino a 80 kW e moto. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Lo stop è previsto solo nel 2027. L'esecutivo ha approvato anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro da domani al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La proposta di von der Leyen di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea ha colto di sorpresa diverse capitali e sollevato dubbi anche a Ottawa, dove il governo ha frenato sull'ipotesi. Donald Trump minaccia pesanti dazi contro Bruxelles e di interrompere parte degli scambi commerciali. Violento temporale nella notte a Como, con diversi smottamenti e frane, chiusa la strada statale che collega il capoluogo Lariano a Lecco per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Problemi anche lungo la linea ferroviaria di Como Camerlata, con disagi che si aggiungono a quelli già causati dal deragliamento di un treno merci ieri sera a Milano Greco Pirelli. Si è costituito ai carabinieri cecchino di Roma. Si tratta di un 50enne disoccupato che ha confessato di avere sparato dalla finestra della sua abitazione in zona Prati con un fucile ad aria compressa. Lo ha fatto per divertimento. Denunciato per lesioni, è stato rilasciato. 6 nuovi casi di comportamento imprevisto e preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale. Li denuncia OpenAI in un post sul suo blog. Il colosso americano rivela che hanno hackerato di propria iniziativa i sistemi di un'altra azienda. Calcio, esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League, sconfitto a San Siro dal Benfica per 2-0. Stasera tocca la Juventus, che all'Allianz Stadium ospita gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi.
6: del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per un chilometro causa lavori tra Fabbro e Orvieto in direzione Napoli. 4 km di incolonnamenti per incidente invece sull'A9 tra il bivio per l'A36 Pedemontana e Origgio viaggiando verso Lainate. Cantieri provocano 2 km di coda sull'A14 tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona. Sull'A26 1 km di incolonnamenti per veicolo in avaria tra Ovada e Masone in direzione Gravellona Toce. Sull'A27 coda di 1 km per traffico intenso tra Mogliano Veneto e il nodo A27 A57 tangenziale di Mestre procedendo verso Venezia. Infine sulla statale 1 via Aurelia si segnalano rallentamenti a causa del traffico intenso tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio Roma procedendo verso quest'ultimo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
18: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
19: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
20: Morning Glory. It's a time to rise and shine. Buongiorno. Giovedì 17 settembre 2026 si comincia. Questa è casa nostra con me che sono Alteria, con lui che è Super Toki. Cosa fa Super Toki? Lui è in regia e ci siete voi. Quanti in macchina, quanti nel traffico, quanti a casa, quanti in palestra, quanti sotto la doccia, quanti ancora a letto. Possiamo elencare ogni tipo di attività. Una cosa importante: avere Morning Glory come sottofondo, come colonna sonora della vostra mattinata dalle 9 alle 11, anche perché oggi abbiamo appuntamento free ticket, quindi due biglietti per un bel concerto. Parleremo di quella volta che i Doors furono censurati da un programma televisivo molto molto importante. Parleremo della nascita dell'LP che risale proprio a quest'oggi, qualche annetto fa. Poi ancora il primo album solista di Ozzy Osbourne usciva quest'oggi, sempre qualche annetto fa, e poi ci perdiamo nei nostri discorsi, vediamo un po' dove andremo a finire. È tutto al posto giusto, Toki, cosa dici? È tutto al posto giusto, amici? Io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Kiss partiti con Morning Glory, buongiorno, 9:09 minuti del mattino. Butto l'occhio sulla mia agendina, sapete che a settembre io ho proprio il godimento di andare in cartoleria e scegliere il quaderno per gli appunti di Morning Glory. Qui in testa, cioè in cover della mia agendina, c'è scritto Don't forget to love, non dimenticare di amare. Questa frasetta mi dà un po' lo spunto per la domanda con cui aprire la prima ora di Morning Glory. Frasi belle. Anche perché stiamo per ascoltare Genesis. Guarda, un piccolo excursus nelle rock. Quando arriva il progressive rock all'inizio degli anni 70, anche un po' in risposta a un altro genere musicale, pensiamo alla Summer of Love, al rock and roll degli inizi, questi qui del progressive rock si impegnano tantissimo nello scrivere un sacco di testi impegnati, particolari, fiabeschi, mitologia. Ci sono dei testi molto molto belli nel progressive rock. Dove voglio arrivare? Arrivare qui. Mi piacerebbe sapere qual è la frase di una canzone alla quale voi siete particolarmente legati. Molti si saranno tatuati questa frase, molti se la saranno appuntata da qualche parte, scritta su un muro. La frase di un testo di una canzone che amate particolarmente. Scatenatevi, così facciamo una bella lista delle parole più belle del rock. Vi dico il numero? 342 41 41 411. Io vi sto aspettando, anche Toki vi sta aspettando. Dai, abbiamo parlato di prog rock, questi sono i Genesis degli anni 80, Turn It On Again.

0: Superstar, i Muse, Night Shift Superstar. Bello, bello, bello l'argomento con cui abbiamo deciso di partire questa mattina, cioè frasi che in qualche modo ci hanno colpito e affondato, frasi che arrivano da canzoni che amiamo particolarmente. A voi la parola, sentiamo i vostri messaggi, vai.
1: Ciao Virgin, buongiorno. Una delle frasi più belle, secondo me, è una frase dei Pink Floyd che dice: "There is something in my head, but it's not me."
2: Fitter, healthier and more productive, like a pig in a cage on antibiotics. Geniali Radiohead. Eh, ciao da Alice da Pavia.
3: Ciao belli, la mia preferita rimarrà sempre I Was Born to Love You dei Queen. Un bacio a tutti.
0: Dai, dai, dai, quanti. Allora, la prima dice: c'è qualcuno nella mia testa, ma non sono io. Beh, direi che è una frase che sulla crisi d'identità può far riflettere parecchio. La seconda, radio, ed è molto strana perché dice: stai calmo, più in forma, più sano, più produttivo di un maiale in una gabbia sotto antibiotici. Vabbè, Tom York con radio ed scrive di quelle cose incredibili. Vengono citati i Queen. Noi stiamo per ascoltare David Bowie. Dai, fatemi dire anche un paio di frasi che possono riguardare l'incredibile David Bowie. Io vorrei che tu sapessi nuotare come i delfini nuotano, sebbene nulla, nulla ci terrà uniti, possiamo batterli ancora e per sempre, possiamo essere eroi anche solo per un giorno. Dai, Heroes di Bowie è tra i testi più belli della storia del rock. Arrivano tantissimissimi messaggi, direi che andiamo avanti a parlarne ancora. Questa è la canzone Manifesto di David Bowie, perché cambia del cambiamento, lui è cambiato tante tante tante volte. Changes, David Bowie.
4: Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not

0: Ehi, buongiorno, David Bowie con Changes. Si sta parlando di frasi bellissime prese da canzoni che amiamo. Sentiamo un po'.
1: Springsteen, in assoluto. Talk about your dream and try to make it real. Perdonate la pronuncia, ma io credo che questa frase di Badlands sia il top del top del top.
0: Splendida, restiamo insieme a casa nostra Morning Glory.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: E anche questa mattina siamo partiti con un argomento veramente figo: le frasi delle canzoni, dei testi del rock che più amiamo, quelle frasi che ci siamo appuntati nel nostro cervello. Tanti messaggi, torniamo, parliamo di questo e parliamo di molto altro qui su Virgin Radio.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
4: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
14: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF. Un solo spray. CIF. E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
19: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
20: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni su Sta. L'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini

0: Samba Thieves, Life is coming slow. Molto bene, molto bene. Tantissimi messaggi, la chiudiamo qui questa parentesi davvero poetica questa mattina, perché stiamo andando ad analizzare alcuni testi di canzoni che tanto ci piacciono, scegliendo la frase del cuore. Ci avete letteralmente annegato, sommersi di messaggi. Ne sentiamo un ultimo, vai.
1: Ciao, buongiorno. Ciao. Silvia da Roma. Io adoro i Pearl Jam e direi assolutamente I Know I Was Born and I Know That I'll Die, The In Between Is Mine. Eddie Vedder.
0: Beh, Eddie Vedder ne ha scritte tante di frasi, di parole splendide. Life is a long song, dei Jethro Tull, la vita è una lunga canzone. Oppure un'amica si è tatuata Try walking in my shoes, prova a camminare nelle mie scarpe, frase presa dai Depeche Mode. Un'ultima, dai, famosissima. Life is what happens to you while you are busy making other plans. La vita è quello che ti succede mentre sei occupato a fare altre cose. Frase davvero iconica del mitico John Lennon. Canzone Beautiful Boy. Bravi tutti, davvero bravi, bravi tutti. Grazie per i tanti messaggi. Si continua a casa nostra. Morning Glory Week è il suono di Kiss Kankanensi.

0: Sul palco faccio l'amore con 25.000 persone. Poi torno a casa e sono sola.
1: Janis Joplin.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Si intitola Marianne Fontaine's DC, manca poco, 26 ottobre saranno dal vivo all'Unipol Arena di Bologna, concerto firmato Virgin Radio, non si vede l'ora qui davvero, io ho già il biglietto in mano. Si continua con la musica, è il momento degli Offspring, Christy, How You Doing

0: Offspring, quanti di voi passano ore e ore e ore al giorno a scrollare sul cellulare? Tra poco parleremo di questo.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl. Vale davvero.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero!
13: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAIG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Virgin Classics
20: 1976.

Mudlack Woman, Virgin Classic, che ci piace parecchio. Allora dai, domanda fuori dai denti: quanto tempo passate a scrollare il cellulare? Si chiama doom scrolling questa tecnica. Questa tecnica, questo vizio, questa cosa che facciamo quotidianamente tutti, ci perdiamo via botte di minuti, di ore a controllare, guardare, spiare sui social le vite degli altri. Beh, doom scrolling, hanno deciso a Singapore di trovare un rimedio, e il rimedio è molto carino. Se tu riesci a dimostrare di leggere 15 minuti al giorno sui mezzi pubblici, prima di andare a letto, in bagno, dove vuoi, tu leggi 15 minuti al giorno e riesci a dimostrare questa cosa, adesso suppongo avranno creato un'applicazione apposta, ricevi dei premi in cambio, come dire, cioè meno scroll più lettura, bravo, ti premio con dei soldini, delle cose. Ovviamente è un gesto simbolico, non è che danno tanti soldi, però l'idea è questa: piccole abitudini gratificanti per staccarsi dal cellulare. Lo sai, Toki, che ho voluto controllare adesso il mio resoconto settimanale, quanto tempo passo io al giorno mediamente sul cellulare, non solo Instagram e social? 4 ore e 20, è tantissimo. Tra l'altro c'è scritto meno 41% rispetto a settimana scorsa, cioè male, dobbiamo trovare una soluzione a questo tempo perso cazzeggiando, scrollando sul cellulare. Non ve lo chiedo, ma ve lo chiedo, dai, se qualcuno vuole raccontarci quanto tempo passa sul cellulare, o anzi, meglio ancora, se avete trovato un metodo per smettere di fare questa cosa qui. Piccoli consigli da dare tra di noi, qui alla bella famiglia di Morning Glory, come staccarsi un po' dal telefono, perché no? Blood on the Bone, nuovo singolo, loro sono gli Amazons.

0: Celebrity Skin, Leola, a chiudere la prima ora di Morning Glory. Restiamo insieme, sì, va avanti, questa è casa nostra e qui non mancano mai le nostre belle, bellissime storie di rock and roll.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Con Bipper e Visa è già Natale. Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 10.
9: It's 10 a.m.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Si riparte, seconda ora Morning Glory. Buongiorno amici, io sono Alteria, c'è Super Tocchi in regia. Stavamo parlando di trovare soluzioni belle, gratificanti per sostituire lo scroll al cellulare con cose più belle. Arrivano dei consigli che andremo a condividere. Poi parleremo dei Doors, parleremo di Ozzy Osbourne, parleremo di tutti gli aggiornamenti che arrivano dal mondo del rock e ascolteremo le canzoni che tanto ci piacciono. Tutto questo qui, belli comodi, a casa nostra. Morning Glory.

0: Sì, 10:04 minuti di questo giovedì 17 settembre. Dai, restiamo un attimino nel discorso del doom scrolling, cioè il fatto di scrollare per tante, troppe ore al giorno il cellulare. Un amico scrive una cosa interessante: come decido di staccarmi dal cellulare? Sul treno guardo tutti i passeggeri chini sul proprio cell ed è triste e deprimente, antisociali, mi riprometto di non fare la stessa cosa. Sai che ho un pensiero che ho anch'io ogni mattina e magari sono anch'io al telefono in quel momento e dico: porca zozza, ma che brutta immagine guardare e vedere tutti così, metto via il telefono. Viceversa, se vedo qualcuno con un libro in mano, provo proprio grande stima e dico: ma che figo questo qui, questa qui che sta leggendo sulla metropolitana, sul treno, invece che guardare il cellulare. Qualcun altro dice, propone, anzi forse abbiamo un vocale di una ragazza, sentiamo.
1: Ciao Alteria. Sicuramente un ottimo metodo potrebbe essere quello di comprarsi un telefono Nokia del 1800, nel senso che serve solo per telefonare e ricevere, così ogni volta che devi guardare Instagram o altre cose devi prendere il computer, ma diventa un pochino più complicato, ecco. E quindi potrebbe essere un'ottima soluzione un telefono da 50 euro. E basta.
0: Vi racconto cosa è successo a me. In preda a questo pensiero, già l'anno scorso, torno a casa e dico a mia figlia, Viola si chiama mia figlia: senti, ho deciso, compro una scatolina di latta e quando arrivo a casa dal lavoro metto il mio telefono dentro la scatola, chiudo, così non lo utilizzo più. Mia figlia mi guarda e fa: mamma, ma sei scema? Cioè, hai bisogno della scatola? Non utilizzarlo, lo appoggi sulla mensola e non lo utilizzi, che in effetti ha molto molto senso, e però evidentemente c'è bisogno di forzare un po' di più. Ne parliamo ancora adesso. Van Halen.

Young Again, Shine Down. Allora, un po' di notizie che arrivano dal mondo del rock. Bruce Springsteen, che stiamo per ascoltare, è in lavorazione non su uno ma ben due album, quindi attendiamo nuovo materiale per quanto riguarda Bruce Springsteen. A proposito di non uno ma ben due album, voi sapete il 17 settembre del 1991 che cosa succedeva in America intorno alla mezzanotte? Succedeva che si creava una lunghissima fila di fan dei Guns N' Roses pronti a comprare non uno ma ben due dischi che uscivano contemporaneamente, cioè Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2. Scommessa vinta da parte dei Guns, perché loro potevano fare un bel discone bello, compatto, potente, come si usa un disco, e invece no, loro dicono due album, abbiamo tante cose da tanto rock and roll da buttare fuori. Successo clamoroso, tipo che nel giro di due ore hanno venduto 500.000 di copie, cioè a mezzanotte aprono i negozi in America, pronti via 500.000 di copie, veramente tanta roba. Così ci siamo fatti un giro nel 1991. Torniamo ancora un pezzettino più indietro, 1984, I'm on Fire, lui è Bruce Springsteen.

0: E allora aspettiamo questi due nuovi album del boss Bruce Springsteen. Restiamo insieme, Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
0: Sapete cosa? È arrivato il momento, lanciamo il free ticket, due biglietti per il concerto dei Baby Shambles, 2 novembre, città di Roma, Baby Shambles a Roma, il 2 novembre, ecco il numero che dovete fare in fretta, 800-32-43-30, ve lo ripeto, 800-32-43-30.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi nascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
11: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
15: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
14: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
15: Riapre la casa, riparte lo show.
14: Da stasera, prima serata, Canale 5.
16: Permesso? Che bel parquet!
17: Ha visto?
16: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
17: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
16: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
17: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
16: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, lonza a fette a 6,49 al chilo. Taglio intero 5,49 al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
21: 99, Puma, microtasso.
22: Tutto ok?
21: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
1: can't touch this.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Surprise by the Joy, Richard Ashcroft. Sarà molto felice Richard Ashcroft perché sarà lui a condividere il palco durante tutto il lungo tour degli Oasis con le date anche italiane, sempre solo Richard Ashcroft in apertura ai fratelli Gallagher. Noi, caro il mio Toki, abbiamo lanciato il free ticket, 2 biglietti per il concerto romano dei Baby Shambles, data del 7 ottobre a Roma. Il più veloce questa mattina, buongiorno Alejandro.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
1: Bene, bene, voi?
0: Io ti dirò, tutto bene. Toki, come stai? Anche Toki dice che sta bene. Cosa combini, Alejandro?
1: Io lavoro, faccio il corriere a Terni, in Umbria.
0: Ah, sei a Zonzo questa mattina, ci
1: sì,
0: stavi ascoltando.
1: Io non sono fermato, però.
0: Bene, bene, giusto, sì. Bravo, la sicurezza prima di tutto. Ti piace il rock and roll?
1: Molto, molto.
0: Dai, ci sarà da divertirsi. Baby Shambles, sì, che hanno questo, dai, questo sound un po' rock, un po' punk, un po' indie, un po' tutto. Ci sarà da divertirsi. Segnati la data, molto. 7 ottobre.
1: Certo, grazie.
0: Ma con chi vai, Alejandro?
1: Io con la mia ragazza.
0: Come si chiama?
1: Silvia.
0: Benissimo, allora divertitevi e festeggiate,
1: grazie.
0: E poi ci racconterete,
1: grazie,
0: com'è andata.
1: Certo.
0: Ciao Alejandro, a presto. Ciao, ciao, ciao. Smell Lighting Spirit, siete su Virgin Radio, giovedì 17 settembre.

0: So You Stand, Greta Van Fleet. Noi restiamo insieme, torniamo con un classico e l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
21: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
23: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
2: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
23: Riapre la casa, riparte lo show.
2: Da stasera, prima serata, Canale 5.
24: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
25: Subaru.
26: Virgin Classics 1964.

Beatles 1964 all'apice della Beatles mania, quando, come disse una volta George Harrison, noi Beatles eravamo normali, il resto del mondo era impazzito, tutti matti, tutti folli per i Beatles. A proposito di Fab Four, il 2 novembre arriva una versione, una riedizione di Rubber Soul piena di rarità. Ci sono anche dei bellissimi work tape, cioè voi sentirete le voci dei Beatles tra di loro mentre compongono, cercano idee, e noi qui su Verge Radio, secondo me, avremo qualcosa di speciale da farvi ascoltare e vedere. Guarda te, dai Beatles ai Rolling Stones, direi perfetto. Mick Jagger, gli Stones con Jealous Lover.

0: Ambassador di Virgin Radio, erano i Rolling Stones, Jealous Lover, adesso Paola Mogeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo della canzone forse più bella mai scritta sul tema del tempo che passa. Un brano che Roger Waters scrive quando ha solo 30 anni, ma in cui riesce a raccontare in modo sublime quel momento in cui la vita arriva a metà. Restano i ricordi, ma non c'è più tempo per pianificare il futuro. È uno dei brani da The Dark Side of the Moon di Pink Floyd e si intitola Time. In The Dark Side of the Moon, David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason si affacciano sul lato oscuro della luna e lo esplorano musicalmente, parlando di temi universali come la follia, l'avidità, la solitudine e il tempo che scorre inesorabilmente. Un viaggio che termina alla fine dell'album con una scoperta: il lato oscuro della luna non esiste. La luna è tutta scura e viene illuminata dal sole, come dice una delle voci registrate dalla band e inserita tra le tracce, cioè quella del custode degli studi di Abbey Road, Jerry.
5: There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.
4: Tutto nasce ad Abbey Road. I Pink Floyd lavorano tra maggio 1972 e febbraio 1973. Sperimentano soluzioni tecniche innovative con il tecnico del suono Alan Parsons. Aggiungono voci, rumori, effetti e sovraincisione e poi suonano chitarra, basso, tastiere e batteria in modo assolutamente eccellente. Money. È difficile raccontare The Dark Side of the Moon perché è così pieno di significati e dettagli da stimolare in chiunque lo abbia ascoltato dal 1973 emozioni, domande, risposte sempre più diverse. E non è un caso che sia uno dei dischi più venduti di tutti i tempi. Esce il 1 marzo 1973, va al numero 1 in Inghilterra e in America e praticamente non esce mai fino agli anni 90 e poi continua a ricomparire, salire e scendere, vende 45 milioni di copie. Incredibile, più di 20 anni in classifica. Un arrangiamento fatto da Richard Wright con un organo Farfisa, un piano elettrico Wurlitzer e un sintetizzatore analogico VCS3. Nick Mason che suona una batteria più piccola chiamata Rototom, David Gilmour e la sua Fender Black Strat, il testo di Roger Waters. I Pink Floyd entrano nella storia con la quarta traccia sul vinile di The Dark Side of the Moon, una suite musicale senza tempo. Questa è Time.

0: e Pink Floyd con Time. Grazie a Paola Maugeri, grazie per questo specialissimo Long Playing Stories. Oggi è giovedì, ci stiamo per salutare, due ore volate letteralmente, posso dire due ore proprio volate via, e lo stesso domani dalle 9 alle 11 casa nostra, il nostro appuntamento. Grazie al mio super Toki in regia, grazie a Michele Primi, grazie a voi perché ci siete sempre sempre sempre. Io vi lascio in ottima compagnia perché arriva Personal Giulia con Giulia Salvi. Amici, un bacio, un abbraccio, a domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio Morning Glory.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
6: Sono le 11.
14: It's 11 a.m.
6: Personal Giulia, in collaborazione con
15: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
6: Personal Giulia.
1: Giulia.
6: Con Giulia Salvi.
0: Giovedì 17 settembre, buona giornata amici miei, Personal Giulia parte in questo istante su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Siete pronti a passare tre ore in mia compagnia? C'è anche Thomas in regia, c'è Riccardo Bucciero per la parte autorale e voi che scrivete al 342-4141-411. Tante le notizie da affrontare nel corso delle prossime tre ore e allora voglio partire immediatamente. Vi ricordo giusto giusto il nostro magico sito virginradio.it. Somebody told me, loro sono i Killers. We'll be right back.

Somebody told me The Killers 2004. È partita così questa puntata di Personal Giulia e tra poco vi porto al cinema perché ci sono eventi nella vita che capitano una volta sola. Ma per fortuna quando non si riesce ad essere presenti, alle volte il mondo del cinema arriva in nostro aiuto portando appunto quei grandi eventi sul grande schermo. Ne parliamo con calma, ci sono i Green Day e chissà quanti tra di voi hanno visto il film ispirato alla loro storia nel mese di agosto, Nimrods. Se lo avete visto, vorrei sapere cosa ne pensate. 342-4141-411. Nella colonna sonora del film, anche questo inedito, si chiama I'm Never Gonna R.I.P. What?

Run to You, Bryan Adams, 1984. Sta lavorando il rocker canadese e anche grandissimo fotografo al suo prossimo capitolo in studio. Cari amici della vostra Giulia Salvia, Personal Giulia, vi portiamo al cinema. Lo facciamo noi di Virgin Radio e si parla della leggenda di Ozzy Osbourne, Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning. Questo film racconta l'evento dell'anno scorso, del 5 luglio del 2025, allo stadio di Birmingham. Il regista è Ben Wainwright Pierce, stesso del film sull'Eras Tour di Taylor Swift, e questa comunanza mi fa abbastanza sorridere, però insomma è un grandissimo regista. Il film porta nelle sale proprio il grande concerto finale di Ozzy Osbourne dell'estate del 25, appunto, e sarà nelle sale italiane soltanto il 28 e il 29 di ottobre. Tutte le info le trovate su virginradio.it. dice il comunicato: Ozzy Osbourne è una delle figure più influenti nella storia della musica e la sua ultima esibizione con i Black Sabbath merita di essere vista sul palcoscenico più grande possibile. L'anno scorso abbiamo portato questo leggendario concerto ai fan di tutto il mondo, offrendo a milioni di persone la possibilità di esserci attraverso una diretta senza precedenti. Infatti l'evento era anche in streaming. Questo film, dicono, è il capitolo successivo, una nuova modalità per rivivere quella notte sul grande schermo. Back to the Beginning cattura la portata di uno spettacolo da stadio e l'intimità di un commiato realizzato appositamente per il cinema. Buona visione, amici miei. Kid Rock, Virgin Radio, First Kiss.

0: Kid Rock con First Kiss a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio.
3: Thank you.
2: Now we do this. Come on, here we go.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi. Grande Fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da stasera, prima serata, Canale 5.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Let's go! Da MyYogurt inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MyYogurt Club. Regolamento su club.myyogurt.it. MyYogurt.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
16: ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
1: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.

1994, Live Forever. Loro sono gli Oasis, da Definitely Maybe a Personal Giulia su Virgin Radio. Allora, il mondo è diviso in due schieramenti, in due fazioni. C'è chi si è iscritto al ballottaggio, c'è tempo fino oggi pomeriggio per ricevere il codice che nell'eventualità ci farà accedere alla vendita dei biglietti degli Oasis per la città che abbiamo selezionato, e c'è chi invece vive molto meglio di noi e se ne frega altamente. Per tutti quelli che fanno parte del mio schieramento, vi ricordo che appunto c'è tempo per iscriversi ancora per un paio d'ore. Poi i codici univoci saranno inviati tra giovedì 24 e domenica 27 settembre, quindi da oggi pomeriggio fino al 24 di settembre dobbiamo dimenticarci di tutto questo. Nel caso ricevessimo il codice univoco, avremmo la possibilità di accedere alla vendita senza garanzia d'acquisto in base alla città e all'orario che ci verranno appioppati. Insomma, ci viene destinata una città e ci viene dato anche uno slot indicativo in cui comprare appunto i biglietti. Insomma, un po' come gli Hunger Games ma senza la distribuzione delle armi, ho letto online. Mi sembra forse il commento che più rappresenta questa situazione in cui abbiamo scavalcato mille ostacoli, pagine che crescevano, domande molto semplici sulla carriera della band che però erano volte ad eliminare la partecipazione dei bot, rispolverare i nostri vecchi account. Insomma, amici miei, non mi resta che augurarci, mi ci butto dentro anch'io, buona fortuna. Ci sono i Kasabian, a Personal Giulia, questa è Superpowers.

0: Il rock non è arte, è il modo in cui parla la gente.
1: Billy Idol.
2: Virgin Radio, Style Rock.

In the End. Loro sono i Linkin Park 2001 Hybrid Theory. Quanti millennials come la vostra Giulia Salvi conoscono questo debutto dei Linkin Park completamente a memoria, dalle prime note fino alle ultime del disco? E a proposito dei fan della buona musica, abbiamo parlato dell'evento al cinema di Back to the Beginning dei Black Sabbath e del grande Ozzy Osbourne. È un buon periodo per tutti noi che amiamo vedere la musica anche al cinema, perché presto arriverà anche il docufilm dei Linkin Park Unshattered, dal 3

30 di settembre al 3 ottobre. Tutte le info anche qui sul nostro sito virginradio.it. Arriveranno grosse sorprese a riguardo, credo con un'intervista, però non posso dire altro, assolutamente no. Pearl Jam su Virgin Radio, Scared of Fear.

0: Loro sono i Pearl Jam. Tra poco Personal Giulia su Virgin Radio, un classico del 70.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Roma, accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Moto Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: Un breve, luminoso cammino.
13: E tu, Acutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
19: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
20: D'ora in poi lascerò!
19: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
21: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
23: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Virgin Classics 1970.

Up Around the Bend 1970 è un classico dei Creedence Clearwater Revival, a Personal Giulia su Virgin Radio. Spesso parliamo anche di libri, magari di libri a tema musicale, in questo caso però no, parliamo della scrittrice vivente più venduta al mondo. Qualcuno potrebbe pensare a J.K. Rowling, quella di Harry Potter, non è lei. Forse però è la più ricca, facendo giusto un paio di calcoli superficiali. A seconda delle fonti è Danielle Steel. Il numero di copie da lei vendute oscilla tra i 500 milioni e il miliardo di copie vendute. Una delle fonti più recenti, che è un aggregatore di banche dati, parla proprio di un miliardo. Questa cifra renderebbe la Steel la scrittrice al primo posto nella classifica degli autori viventi di romanzi più venduti. Se si parla di quelli non viventi, viene superata chiaramente da gente come William Shakespeare, Agatha Christie e tanti altri. Ma la stima più ottimistica è proprio quella superiore anche ai 600 milioni di copie vendute da J.K. Rowling, l'autrice della saga di romanzi su Harry Potter, con il suo miliardo, quindi nettamente superiore. Danielle Steel è stata acclamata come una delle autrici più vendute al mondo. Tra i suoi numerosi bestseller internazionali ci sono Trial by Fire, Un Triangolo, Joy, Resurrection e tanti, tanti altri. Ci sono molte storie, tante autobiografiche, alcune anche molto tristi, libri sui cani e volumi per bambini, quindi ci sono talmente tanti temi trattati nelle sue opere che probabilmente guardando nella vostra libreria un volume di Danielle Steel lo potreste anche trovare. Gli Editors, pronti a pubblicare il nuovo album Surface Echo and Sound il prossimo 30 di ottobre, la data è quella del 3 febbraio all'Alcatraz di Milano, il singolo The Rush.

Live and Let Die, loro sono i Guns N' Roses, 1991, hanno continuato imperterriti a girare il mondo per tutta l'estate e purtroppo però questo grande tour mondiale non è passato questa volta dall'Italia, ma sono certa che prima o poi si faranno perdonare. Passati invece nello scorso mese di marzo, sembra ormai una vita fa, invece sono passati soltanto pochi mesi. Sto parlando degli Suede, a Personal Julia su Virgin Radio, Disintegrate.

0: Disintegrate Suede per chiudere la prima ora di Personal Giulia. Su Virgin Radio arriva anche TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 11 e 59 minuti.
10: It's 11:59 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
11: Buona giornata da Federica De Boni. Resta in carcere a Bollate il gioielliere Mario Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Nei giorni scorsi anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso. L'uomo deve scontare una condanna di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Ho sparato per divertimento, non era un gesto contro le donne, così il cecchino di Prati, Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità. Oltre al ferimento della scrittrice Stillitano, all'uomo vengono contestati altri 7 episodi analoghi. L'abolizione del bollo auto per le auto fino a 80 kW non vale solo per il 2027, lo chiarisce oggi la Premier Meloni con un post sui social. La misura, spiega, è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. Interessati dal provvedimento 14,5 milioni di veicoli. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. La proposta annunciata ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen per il capo della Casa Bianca è un'operazione ridicola. A stretto giro la replica di Bruxelles. L'alleanza non è contro qualcuno, lo facciamo per la nostra forza. Per rafforzare la sicurezza dei minori online, l'Unione Europea approva il Kids Act, ovvero il divieto dei social per gli under 13. A 15 anni l'età minima per un account autonomo. Per le big tech scatta l'onere della prova. Calcio, esordio flop del Milan in Europa League, perde 2-0 con il Benfica. Il tecnico dei rossoneri, Amorim, è la seconda volta di fila che non siamo in partita nel primo tempo. Questa sera tocca la Juventus di Spalletti, che riceve alle 21 gli olandesi del NEC Nijmegen. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Gli esordi dei Royal Blood, Figure It Out, la band inglese è pronta a pubblicare il nuovo album Dead Company a metà novembre. Chi vi parla è Giulia Salvi al timone di Personal Giulia. Seconda ora insieme a mali estremi, purtroppo estremi rimedi, dove stiamo arrivando? Parliamo di Fletch, il robot con AI, con intelligenza artificiale, che allena gli insegnanti a gestire le aggressioni dei genitori degli studenti, cioè rendiamoci conto. Una sessione di addestramento dura 4-5 minuti, dove l'atteggiamento del robot può diventare sempre più aggressivo per far mettere in pratica ai docenti gli insegnamenti, appunto, per gestire al meglio i genitori, appunto, più vulcanici. La Trobe University in Australia ha sviluppato e reso operativo proprio questo Fletch, un robot alimentato dalla AI che ha imparato a replicare le lamentele più comuni dei genitori ed è in grado di simulare delle vere e proprie aggressioni verbali. È una specie di genitore virtuale per preparare gli insegnanti. L'intelligenza artificiale sulla base di questi scenari, che purtroppo tra l'altro sono spesso protagonisti della cronaca anche e soprattutto italiana, è stata addestrata a interpretare diversi profili comportamentali e a reagire in modo dinamico alle risposte degli insegnanti. Serve soprattutto agli insegnanti più giovani, quelli che si affacciano di primo acchito appunto al mondo del lavoro. È molto triste pensare che si debba aver bisogno di qualcosa del genere, ma capisco la situazione. In questo caso, se un robot può servire a qualcuno a svolgere semplicemente il proprio mestiere di insegnante, ben venga. Street of Dreams, loro sono gli U2.

Misunderstanding, loro sono i Genesis, a Personal Giulia, 1981. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale che a volte serve anche a creare gli avatar che tanto vanno di moda per creare anche grandissimi tour mondiali per rockstar che o non sono più su questo pianeta o semplicemente non hanno più voglia di esibirsi, metti il caso dei Kiss. A parlare di questa faccenda è il buon Brian May dei Queen, che si schiera totalmente contrario alla questione degli avatar. Ne parliamo con calma in questa puntata di Personal Giulia. Prima ci sono i Black Keys, Eagle Bird.

0: Eagle Birds, The Black Keys 2019, tra poco Personal Giulia, i Cure.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
6: In questo spot, la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
15: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
16: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
17: Un breve, luminoso cammino.
18: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
19: Essere originale, non una fotocopia.
17: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente. Canale 5.
20: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
22: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
23: Qualcuno ha detto Just Eat.
24: È permesso?
25: Prego.
24: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
25: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
24: Gliel'ho consigliato io.
25: No, il manutentore è anche carino, sa?
24: Pure.
26: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
27: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
28: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide. con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Non ne abbiamo mai abbastanza dei Cure Mint Core, soprattutto dal vivo, e anche la scorsa estate ci ha regalato il ritorno della band di Robert Smith nel nostro paese. A Personal Giulia parliamo di un altro grande ritorno, quello dei Nickelback. La band di Chad Kroeger sta per pubblicare un nuovo album, esce il 30 di ottobre. Devo dire che il mese di ottobre e di novembre saranno davvero molto molto caldi per quanto riguarda le uscite discografiche. Il nuovo album dei Nickelback si chiamerà Everything Under the Sun, 30 di ottobre. Appunto, quello che stiamo per ascoltarci è il terzo estratto ed è costruito attorno ad una promessa emotiva di sostegno incondizionato, dice Chad Kroeger. Il brano parla del sostenere qualcuno nei momenti più bui, del ricomporre i pezzi quando tutto sembra andare in frantumi e infine del lasciarsi alle spalle il dolore che ci ha trattenuti. I Nickelback, Leave Me Behind.

The Adventures of Rain Dance Maggie. Loro sono i Red Hot Chili Peppers. 2011 a Personal Giulia. Tra poco su Virgin Radio parleremo sì di Brian May e di cosa ne pensa dei grandi tour fatti dagli Avatar, e poi parleremo del famosissimo Kids Act, quindi si parla di tecnologia ma soprattutto di minori. Prima ci sono i Florence and the Machine, Florence Welch, questa è Free.

0: Florence and the Machine con Free, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Immaginate di svegliarvi al dolce suono delle onde con il profumo del mare caraibico che accarezza l'aria. Al Sea Club Catalonia Bavaro Beach ogni giorno è un invito a sognare. Palme che si muovono leggere, sabbia bianca, acque turchesi. Qui il tempo rallenta, i pensieri si sciolgono sotto il sole. Che preferiate giornate lente tra spiaggia e piscina o momenti attivi tra sport e scoperta, ogni istante qui diventa un ricordo indimenticabile. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
11: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
12: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
11: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
12: Riapre la casa, riparte lo show.
11: Da stasera, prima serata, Canale 5.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima!
20: E per il gas?
21: Ottima!
20: Internet?
21: Ottima!
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Davvero!
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
23: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
24: Virgin Classics 1980.

Police on My Back, i Clash 1980, Personal Giulia, e come promesso su Virgin Radio parliamo di Brian May dei Queen, che ha dichiarato che stava creando uno spettacolo con avatar dei Queen, ma alla fine, almeno per il momento, ha deciso di interrompere il progetto. Negli ultimi anni spettacoli come il tour dell'ologramma di Ronnie James Dio e la residency degli ABBA hanno suscitato reazioni contrastanti, però di fatto hanno venduto tanti biglietti. E che dire dello show degli avatar dei Kiss che verrà inaugurato nel 2028. Brian May aveva iniziato a lavorare ad un progetto simile proprio per i Queen. Queste le sue parole. Abbiamo preso la questione molto seriamente, soprattutto dopo che ho visto lo Sphere di Las Vegas e quello che gli Eagles ci hanno fatto, cosa che ho trovato straordinaria. Ho passato molto tempo a elaborare quello che secondo me avrebbe potuto essere proprio uno spettacolo dei Queen. Ma ora ho fatto un passo indietro perché non è possibile realizzarlo senza un uso massiccio dell'intelligenza artificiale, con tutte le conseguenze che questo comporta. Lui ha sempre ammesso di non esserne particolarmente fan, soprattutto se si parla della AI applicata al mondo della musica. Dice: non voglio appropriarmi del lavoro di altre persone. Si finirebbe per attingere all'opera dei Queen, che forse va bene visto che è nostra, ma allo stesso tempo si contribuisce ad aggravare le pressioni che l'intelligenza artificiale sta esercitando sul mondo. Quindi non lo so, non sono più così entusiasta come lo ero prima. Per ora non se ne fa niente. Nothing But Thieves, in arrivo al loro nuovo album Stray Dogs il prossimo 25 di settembre, fra due venerdì, e poi la data italiana, quella del 24 di gennaio a Milano, di cui Virgin Radio è media partner. Il nuovo singolo è A Different Kind of Happiness.

0: Loro sono i Rolling Stones. 1997 si chiude la seconda ora di Personal Julia.
1: On Virgin Radio. Personal Julia.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
5: It's 12:59 p.m.
1: Style Rock.

Nothing comes to nothing, loro sono i Baby Shambles in arrivo il 7 di ottobre a Roma, l'8 a Milano, sono due live marcati Virgin Radio e ci sono anche i biglietti sparsi durante le nostre dirette in palio anche sul nostro sito virginradio.it. A Personal Giulia parliamo del Kids Act, EU Kids Act, per rafforzare la sicurezza dei minori online. La Commissione europea finalmente lo ha adottato. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova, cioè saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Cioè, i servizi devono dimostrare che non si può sgarrare, non c'è modo di aggirare l'ostacolo dell'età. Il Kids Act propone che i minori possano creare account autonomi sui social media solo a partire dai 15 anni. I bambini tra i 3 e i 13 non potranno accedere ai social, ma potranno utilizzare servizi di video sharing pensati appositamente per loro attraverso gli account dei genitori. Introdotto anche il principio dell'inversione dell'onere di prova, dicevamo. Per le piattaforme online di dimensioni molto grandi saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono safe by design. Il Kids Act prevede obblighi per i servizi online che offrono social, video sharing, videogiochi online, assistenti IA e chatbot a utenti di età inferiore a 18 anni. È inoltre previsto, e questo secondo me è molto importante, il divieto di contatti non richiesti da parte di estranei. Allora, che questo sia una soluzione totale al problema dei social e del loro effetto sui minori, non credo. È sicuramente un enorme passo avanti e anche un modo per far sì che i genitori riescano ad arginare sempre più possibile questo problema. 10 over 10 è il nuovo singolo dei Royal Blood.

La New Wave dei Simple Minds, Don't You Forget About Me, 1985. Proprio ieri li abbiamo incontrati a Personal Giulia col nuovo singolo Beginner Boys. La band di Jim Kerr non si ferma, il prossimo 29 di gennaio darà alle stampe il 21esimo album di studio Sacrosanct. Depeche Mode, Svergine Radio, Wagon Tongue.

0: Wagon Song, loro sono i Depeche Mode, da Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
6: D'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray! Chief!
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
15: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
14: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
15: Riapre la casa, riparte lo show.
14: Da stasera, prima serata, Canale 5.
16: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: Perché?
18: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
19: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché? Perché?
18: Ecco perché.
19: Non fartela scappare.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
21: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
22: Renault,
0: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

La leggenda di Dolores O'Riordan e i suoi Cranberries Promises 1999 a Personal Giulia fino alle 14 su Virgin Radio. Per tutte le volte che parliamo di inglesismi, neologismi e frasi, parole, espressioni che fanno parte da poco tempo della lingua che parliamo, che semplicemente leggiamo sui social, ci sono tanti termini italiani che sono pressoché intraducibili. E allora, proprio per parlare di piccole curiosità, provate voi a tradurmi in inglese quello di cui sto per parlarvi, tipo abbiocco, l'improvvisa sonnolenza che arriva dopo aver mangiato e il divano diventa una necessità. Oppure sbatti, ecco, sbatti è intraducibile. Un imprevisto di piccola entità che sembra per brevi istanti una tragedia. Gattara, donna che accudisce i gatti non per passione ma proprio per vocazione. Farsi un film, costruire nella propria testa un'intera storia a partire da un semplice dettaglio. Ecco, anche qui tradurlo in inglese è veramente complesso. Pantofolaio, chi preferisce la comodità di casa e a qualsiasi programma che richieda di uscire. Sgamare, scoprire qualcuno mentre cerca di nascondere qualcosa. Forse qui un termine in inglese che ora non mi sovviene dovrebbe però esserci. Rosicare, provare un'irritazione mescolata a invidia davanti alla fortuna, al successo o alla felicità altrui. Scroccare, chiudo con questa, ottenere qualcosa a spese di qualcun altro, contando sulla sua generosità e o sulla propria adorabile faccia di bronzo. 342-4141-411, fatemi sapere i vostri termini secondo voi intraducibili e anche unici. Paul McCartney, questa è Come Inside.

0: successo è cadere 9 volte e rialzarsi 10.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

Abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.

Gli Save Me, gli Skunknancy 2010, a Personal Giulia abbiamo parlato per tutte le volte che parliamo di inglesismi e di nuove frasi, di nuove parole, di neologismi utilizzati soprattutto nel linguaggio dei più giovani e o online. Abbiamo parlato invece di quei termini italiani quasi intraducibili. Poi abbiamo parlato di sgamare ed effettivamente dicevamo, secondo me il termine in inglese c'è, giustamente me lo ricordate voi al 342-4141-411. Mi sono fatto sgamare, I've been busted. I Bon Jovi, a Personal Giulia, When We Were Us.

0: When We Were Us, loro sono i Bon Jovi a Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da stasera, prima serata, Canale 5.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
16: Febal casa, Febal casa.
15: Più info su febalcasa.com.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
20: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Virgin Classics
23: 1965.

Talking about my generation, gli Who, che classico del 1965, ultimo quarto d'ora di Personal Giulia, per ricordarvi che sul nostro sito virginradio.it è ancora attivo il contest che vi fa andare gratuitamente e accompagnati al concerto dei Simple Plan 24 di ottobre all'Alcatraz di Milano. Ancora attivo il contest dei contest, perché noi quando i live vanno sold out non importa, noi i biglietti per voi li abbiamo sempre. È attivo il contest per gli Strokes, Europe Tour 2026 per Reality Awaits, il nuovo album della band di Julian Casablancas. La data è sold out, sì, quella di Bologna del 17 di ottobre, Unipol Arena, ma c'è ancora possibilità di portarveli a casa gratuitamente grazie al nostro magico e generosissimo sito. Kings of Leon il 6 di novembre daranno alle stampe il nuovo album Oh My Beloved, il singolo è My Whole World.

0: My Whole World è il singolo dei Kings of Leon che segna il loro ritorno. A Personal Julie arriva anche Paola Maugeri, Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Muse e di un capitolo della loro narrazione rock fantascientifica, il singolo che lancia il loro quinto album The Resistance, che esce nel 2009 e si intitola Uprising. Noi facciamo canzoni inusuali, ha detto Matthew Bellamy, credo sia un'evoluzione naturale, cerchi sempre qualcosa di nuovo. I Muse erano una band indipendente di una città di provincia inglese che voleva solo andarsene e sono partiti per lo space rock con la tecnica musicale, la visione sperimentale e tanti riferimenti alla scienza, alla letteratura distopica, alla fantascienza. Sentite questo racconto di Matthew Bellamy. The Resistance ha una storia. Il mondo sta finendo, le speranze sono rivolte agli astronauti che esplorano i pianeti per portare avanti la nostra civiltà, per poi scoprire che è destinata ad autodistruggersi ancora. Abbiamo sempre desiderato comporre una colonna sonora, hanno detto, oppure andare in tour con un'orchestra, come fa Hans Zimmer. Alla fine Muse trovano l'orchestra in studio, registrano una suite in tre parti chiamata Exogenesis e poi partono in tour. Tre date speciali dove tutto è cominciato, la loro città, Tynemouth, poi nove date come apertura dello spettacolare 360 Tour degli U2 in America e infine gli stadi con due date a Wembley a Londra e il Festival di Glastonbury dove suonano per la seconda volta da headliner. Un pezzo di Italia nelle registrazioni di The Resistance, perché Matthew Bellamy si è costruito uno studio sul lago di Como che ha chiamato Studio Bellini. I Muse lavorano 10 mesi per costruire il suono dell'album, mettono insieme rock ed elettronica, riff di chitarra e sintetizzatori, arrivano al numero 1 in Inghilterra e in altri 18 paesi, tra cui ovviamente l'Italia. Questo è il primo singolo, Uprising.

0: Abbiamo ripassato le basi di questo space rock dei Muse con Uprising, A Personal Giulia.
1: Con Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
5: Style Rock.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 13 e 59 minuti.
15: It's 1:59 p.m.

0: Eccoci qua, Branco dei Revolveriani, assetati di buona musica. Benvenuti, questo è Revolver, benvenuti, questa è Virgin Radio, alzate il volume. Io sono Super Ringo e lui è Super Toki.
1: Salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: E arriverà anche Super Bonzo. Oggi siamo tutti Superman, hai capito? E parleremo anche di supereroi, qual è il problema? Vediamo un po' cosa combineremo oggi. Intanto vedevo le notizie arrivate dalla redazione del settimo piano, sono belle. Andremo in America, parleremo di un avvocato che ha usato ChatGPT, ma ha inventato, insomma, ci sono dei testimoni, c'è una storia strana, ne leggo tante di notizie in questi giorni sull'intelligenza artificiale, e prima o poi bisogna darci anche un freno, perché ho visto anche delle cose negative, non solo positive. Andremo in Cina, un drone lava un cane durante una dimostrazione pubblica, il cane si gode la doccia, quindi sono quelle notizie pazze che trova il Bonzo, si diverte, caro Bonzo. Con lui parleremo anche di sport e di calcio, e poi oggi abbiamo annunciato l'uscita di Ozzy and Black Sabbath, Back to the Beginning, il film concerto che porta sul grande schermo il prossimo 28-29 ottobre l'ultima esibizione di Ozzy Osbourne con la formazione originale dei Black Sabbath. Andate su virgiradio.it, trovate tutte le informazioni al riguardo. Stavo già guardando la macchina del tempo. Beh, abbiamo a che fare con i Fugazzi, oggi è compleanno di Bastiani, magari vediamo di chiamarlo dopo. Led Zeppelin, Sex Pistols, Clash, Cure. E prima di iniziare volevo salutare il mio collega Albertino, che ieri mi ha salutato, ha fatto un bellissimo intervento, ha detto che la techno è vicina al rock, ha delle, insomma, assomiglianze, perché no? Io gli volevo dire, ci sono degli esperimenti fatti all'epoca anche con l'elettronica, il rock, il punk, che erano meravigliosi. Prendo la palla al volo, oggi nel 69 per esempio nasceva Kate Flint dei Prodigy.

0: Fat of the Land, Prodigy, Breathe. Beh, ovunque lui sia, Kate Flint, la voce dei Prodigy, grande fratello centauro. Insomma, l'abbiamo ricordato, oggi nasceva nel 69, se ne andò nel 2019, 49 anni, è sempre con noi. Bonzo!
1: Eccoci!
0: La vedo bene col taglio alla Kate Flint e la maglia, il maglioncino,
1: sì,
0: americano.
1: Sarebbe figo.
0: Con
1: sarebbe,
0: i due laterali in alto, cioè a mo' di pipistrello. Lei ci sarebbe...
1: Mi manca l'occhio, però un po' spiritato.
0: Vabbè, ma quello non ci mette un attimo a farlo, lei. Basta che esce una sera con Satana, tac, capito? Come andiamo, Bonzo? Tutto bene? Chi è? Chi è?
2: Bonzo, maledetto gufo. Prima o poi ti incontro sotto la radio.
0: Ma perché?
2: E quando ti incontro, ecco, ti ficco in gola una bottiglietta d'acqua,
1: no,
2: naturale.
1: No,
2: e ci volessero delle ore, no, te la faccio bere tutta.
0: L'acqua no, l'acqua è come la criptonite.
1: È vero.
0: Bonzo, allora, Europa League, ieri l'avevo detto che noi non avevamo messi bene, il Milan ha perso male 2-0 in casa.
1: Ma malissimo ha perso, hanno giocato veramente.
0: Posso chiedere, lei che è più esperto di me, ma dove l'hanno pescata Morim? È finto. Uno ha fatto, dove ha fatto la formazione su ChatGPT? L'ha fatta, detto, dimmi la formazione di stasera, inventene una.
1: Ha fatto bene in Portogallo, poi è andato in Inghilterra male
0: e ce lo siamo presi noi.
1: Adesso è arrivato qua.
0: Sì, chi è?
3: Ammazza Ringo, che asfaltata ieri sera, ammazza.
0: Ma tutto questo c'è un colpevole, il cardinale, che non capisce una mazza, ha voluto far lui. Faccio io quest'anno, faccio io.
1: Sportivo, c'è una squadra che veramente non ha capo né coda. Ha riprovato a fare la mossa nel secondo tempo di mettere Pulisic, Mora, ma non ha funzionato.
0: Tutti i primi tempi ne buschi già 1-2. Sono 5 partite che primo tempo le busca
1: e poteva andare anche peggio, potevano segnare,
0: certo,
1: più gol i portoghesi.
0: Vabbè, ma tanto io sai che non ho problemi, ormai sono una lista nera del Milan, non mi danno il mio, quindi ormai mi sono già bruciato proprio tutto. Chi è ancora?
4: Sentiamo la profezia del Bonzo sulla Juve di stasera.
1: Ecco,
0: allora mi dica, stasera gioca chi? Gioca
1: l'altra squadra di Torino, gioca in casa sempre in Europa League contro gli olandesi del NEC.
0: Eh no, io non so, io non li conosco,
1: non
0: gli olandesi.
1: Non può andarci malissimo alle italiane, al 100%, quindi Milan ieri male, stava dicendo
0: Juventus.
1: 3 punti per l'altra squadra di Torino.
0: Vabbè, io mi fido di lei. Le piacciono i Wizards?
1: Tantissimo.

0: Wiz, We Might As Well Be Stranger, insieme a Wednesday. River Cuomo è tornato, siamo molto felici. Beh, l'inizio di oggi non male, con i Prodigy e con i Weezer. Questa è Revolver, questa è Virgin Radio. Bonzo!
1: Sì,
0: ma chi è ancora?
2: L'ha detto! Ha detto Juve,
1: no,
2: il Bonzo!
1: L'ho accennato.
0: Ha detto Juve e si è fermato.
1: Mannaggia, vedi.
0: È un po' in merda, beh, che può capire, le stava scappa, diciamo che il prossimo le scapperà intero, no?
1: Ma sì, ma io non ho problemi, beh, assolutamente.
0: Lo dica adesso, dica Juventus. Allora, lasciamo il calcio per un attimo. Il volley maschile oggi alle 21 a Modena, sì. Gli azzurri del volley sfideranno
1: per il primo posto
0: la Slovenia. Quindi chi vince va al primo posto?
1: Esatto, e poi settimana prossima inizieranno le eliminazioni dirette.
0: Mi è troppo simpatico Fefe De Giorgi, glielo dico.
1: No, è stato un grandissimo alzatore, giocatore, perché ha fatto
0: che
1: la storia.
0: Che poi era piscinino confronto a Zorro e tutti gli altri.
1: Lui era l'alzatore, una volta ci stava che gli alzatori fossero
0: lei piccoli. Cosa sarebbe stato nel volley, Bonzo?
1: È un alzatore.
0: Un alzatore, neanche un libero? Una boa libero?
1: No, il libero deve tuffarsi come
0: lei dice, che cazzo
1: ninja.
0: Mi tuffa a fare io che spacca la palestra? Poi no, lasciamo
1: no, no, bisogna essere dei ninja per fare i liberi.
0: Lei non è un ninja, lasciamo che
1: no.
0: Lei è una tartaruga più che altro, no? Ninja.
1: Sì, ma neanche.
0: Neanche.
1: Un elefanto.
0: Chi è?
3: Il Bonzo Gufo come fa?
0: Ormai non c'è più una squadra che c'è lei, a parte la sua, il toro, che comunque vabbè, lasciamo stare, lascia
1: vale,
0: tempo
1: ma è
0: che
1: facile
0: ma come gli è venuto di fare toro da piccolo? Sono curioso, che Bonzo, cioè...
1: per merito di una vicina di casa che aveva un figlio della mia età, e lei era una super tifosa del toro e ci prendeva 4 anni e ci portava in trasferta in giro per il nord Italia.
0: Quindi si è innamorato del toro, vabbè, adesso ho capito, vabbè. Le piacciono i Guns N' Roses?
1: Tantissimo!

0: il nuovo singolo di Grant Chatten con i suoi Fountain DC. Chi è?
1: Io quest'estate facevo ascoltare a tutti gli amici i Fountains DC e dicevo: questi spaccheranno.
0: Bravo, bravo, ci hai visto giusto. Sono tornati con Dopo Me Chamber, torneranno in concerto fra poco il 26 di ottobre a Bologna, Unipol Arena, e poi il 18 di giugno a Roma, Rock in Roma, il 19 di giugno agli Aidesi Podomos Night di San Siro. Ragazzacci del rock and roll, vi mollo pochi secondi con Revolver e poi torniamo col gruppo portafortuna di Revolver, The Ramones. Ma chi è adesso?
2: Mamma mia, che pezzo Ringo questo dei Guns N' Roses. Sono talmente, sono più gasati di una bottiglia di Coca-Cola. Grande Revolver.
3: Grazie fedelissimi. Siete in fondo? Ammamata.
4: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin
5: Radio. Style Rock.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da stasera, prima serata, Canale 5.
10: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray!
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
20: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
20: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
20: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
20: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
21: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
22: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
23: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
24: On Virgin Radio.
25: Virgin Classics 1980.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Parlando di New York, poi arriverà, adesso manca ancora un po' per l'inverno, però già insomma non tantissimo a New York, e poi quando ci sono quelle giornate col vento gelido, le nevicate, insomma diventa una città particolare. E New York sta già cercando degli spallatori per l'inverno, pagherà $30 l'ora. New York mancano ancora diversi mesi, ripeto. Ma la città vuole già mai portarsi avanti. Bisogna liberare la neve, le fermate degli autobus, gli attraversamenti pedonali, gli idranti, spazi pubblici. Ripeto, per chi vuole andare a New York d'inverno, $30 l'ora, che diventeranno 45 dopo le prime 40 ore lavorate in una settimana. Per candidarsi bisogna avere almeno 18 anni, essere legalmente autorizzati a lavorare negli Stati Uniti ed essere fisicamente in grado di sparare la neve all'inverno. L'anno scorso 7.800 newyorkesi si registrarono al programma e contribuirono a liberare 135.000 attraversamenti pedonali. Pensate un po', spalando la neve. Lì quando cade giù la neve, caro Super Toki, ne cade. Novità Revolver a Virgin Radio, All Time Low. Questa si chiama Little Bit.
2: Revolver.

0: Gli All Time Low arrivati con l'album nuovo Everyone's Talking, e questo è il singolo, si chiama Little Bit.
1: Revolver Cover Experience.
0: A Revolver e a Virgin Radio è arrivato il momento della Cover Experience. Quella è una missione che ci piace, farvi sentire le canzoni ricantate da altri artisti, altre band, in modo diverso, in modo migliore, in modo peggiore, a volte dipende. Quindi non è l'importante, così è razzolare, farvi sentire un po' di cose. Io adesso scomodo una grande della musica, voglio andare negli anni 70 quando Gloria Gaynor cantava questa canzone.

datati di età, ma sono quelli più giovani, però conosceranno il pezzo, dai. Beh, oggi, 17 settembre del 96, i Cake pubblicavano un album chiamato Fashion Nugget, e in scaletta dell'album c'era anche la cover di I Will Survive.

0: 1996, Cake, I Will Survive, la loro versione molto strampalata, molto alternative, molto interessante, devo dire. Ragazzi, tutto tranquilli, c'è bella musica, questa è Revolver, questa è Virgin Radio. Ma chi è?
1: Ciao Ringo, ciao a tutti i rockers, Christian da Empoli, sono il fiero possessore di tutti i CD che Virgin Radio faceva uscire in edicola. Mi è venuta in mente ascoltando il pezzo della cover che state trasmettendo. Fortissimi!
0: Cacchio, quanti anni sono passati quando facciamo le compilation, ma proprio sembra un'altra vita, Tokyo, un'altra vita!
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Repower.
15: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
16: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
15: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
16: Riapre la casa, riparte lo show.
15: Da stasera, prima serata, Canale 5.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
20: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
21: Però dai, bravo anche lo speaker.
22: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
23: Che operatore hai per la luce?
24: Ottima!
23: E per il gas?
24: Ottima!
23: Internet?
24: Ottima!
23: Mobile?
24: Indovina?
23: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
25: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
26: Qualcuno ha detto Just Eat.
27: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
28: D'ora in poi lascerò.
27: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
29: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
0: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll?
5: Ringo.
4: Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no. È molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
6: You're listening to Revolver. Let's go.
7: Revolver with Ringo.
8: On Virgin Radio.

Mr. Jack Balfour Scott e la sua band verranno in concerto l'11 di novembre prossimo a Milano ai Magazzini Generali. Non perdetevi, sarà un altro dei grandi concerti firmati Virgin Radio. Siete con Ringo, questo è Revolver. Salutiamo tutti i biberi su quattro ruote che stanno andando su e giù per l'Italia: camion, elicotteri, ape, biciclette, carri armati, di tutto. L'importante è avere come colonna sonora Virgin Radio e ricordarsi che oggi nel 91 Mr. Ozzy Osbourne pubblicava No More Tears.

0: 17 settembre 91, un album pazzesco, Ozzy Osbourne, No More Tears, c'era anche dentro una ballata pazzesca, Mama I'm Coming Home, un album che non ci siamo dimenticati di Ozzy Osbourne. Amici di Virgin Radio, fuori il volume, vogliamo il volume criminale naturalmente, anche perché adesso è arrivato il primo Revolver Cult, parliamo dei Sex Pistols, quindi siamo al 17 settembre del 79, nei negozi inglesi c'è The Great Rock and Roll Swindle, questa grande truffa del rock and roll fatta dai Sex Pistols, che avevano già allontanato Johnny Rotten, se volete chiamatelo John Lydon, colui che mi chiama Wanker, capito caro Super Toki? E i Sex Pistols dentro un album c'erano un po' pezzi anche strumentali, pezzi fatti stile sinfonia, molto punk nell'animo, ma insomma aveva un non so che di qualcosa, ma a me piaceva The Great Rock and Roll Swindle. Dentro c'era una canzone chiamata Friggin' in the Riggin', che è una canzone abbastanza scurrile che cantavano i pirati inglesi, la chiamavano anche Good Ship Venus, un canto tradizionale, insomma qualcosa che all'epoca poi fu tramandata oralmente. E la canzone parla la canzone dice che in un modo satirico, caotico, estremamente esplicito, parla di situazioni sfrenate di depravazione su una nave, roba da pirati. Erano i Sex Pistols. DJ Ringo Overcast.
1: Scurvies, listen and listen.

0: I Sex Pistols con Freaking in the Rigging, canzone antichissima dei pirati inglesi, messa dentro Rock and Roll Swindle, cantata dal batterista, da Paul Cook.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 15.
5: It's 3 p.m.
4: Revolver.
6: Ringo.
7: Revolver.
6: Window.
8: Revolver.
9: Virgin

0: Ce ve li ricordate? Sono passati 26 anni da questa Last Resort. Beh, loro l'album era In Fest del 2000. Loro torneranno in concerto il 14 di novembre a Bergamo. Caro Bonzo, arriveranno i Paparoce. Radio ufficiale Virgin Radio, no?
1: Certo, ovviamente.
0: Ovviamente. Senta, Bonzo, come sta andando sopra l'andazzo? Tutto molto, bene? È carico
1: bene.
0: Con le ragazze? Oggi è pieno di donne su in circonda.
1: Carichissimo, sì.
0: Mentre stavo parlando di New York prima, che cerca spalatori per l'inverno prossimo. Già adesso cerca gli spalatori a $30 all'ora, no? Giusto?
1: Sì, che diventeranno poi 45 l'ora dopo le prime 40 ore lavorate.
0: Perché non se ne va a New York un mesello lì a spalare, Bonzo?
1: No, bisogna avere l'autorizzazione a lavorare, oltre che il fisico anche.
0: Vabbè, ma noi,
1: visto,
0: scusi Bonzo, noi a Milano siamo nel palazzo anche del consolato americano, va lì,
1: prova a chiedere,
0: guarda, io vorrei spalare per un mese, e va là, capito?
1: Pensa, ringrazio che l'anno scorso sì. I volontari a pagamento presi dal comune hanno spalato 135.000 attraversamenti pedonali,
0: sì, poi?
1: 34.000 fermate degli autobus,
0: poi?
1: E 29.000 idranti.
0: Chi è che suona?
2: Ma noi che cazzo ce ne frega?
0: No, dai, ma sei cattivo, Tochi! No, ma non è vero, ci interessa perché New York oggi lei mi ha mandato due notizie su New York.
1: Sì.
0: Anche questa della pagnotta di pane da $60 che è diventato un caso cittadino. Cioè questo pagnotta, che è successo?
1: Questa pagnotta in Lafayette Street a Manhattan, sì? Fatta da un fornaio di origine, sì, un panettiere di origine austriaca, Martin,
0: sì,
1: Auer.
0: Sì.
1: Allora, dentro ci sono acqua, sale, farina di segale dall'Austria,
0: sì,
1: e tempo.
0: Sì.
1: $60, cioè per una pagnotta un po' cara, facendo molto parlare.
0: Quindi lui dice: dovete pagarmi anche il tempo che ci metto a farla?
1: Esatto.
0: A lavorare? Vabbè, scusi, se lei non vuole, non se la compra. Qual è il problema? Non ho capito.
1: No, certo, però il pane, che è un po' la base dell'alimentazione in tutto il mondo, farina, acqua, $60, mannaggia.
0: Sarà una farina di quelle ricche, capisce? Le piacciono gli Shinedown?
1: Tantissimo.

negli anni 90 con i Semisonics, Dan Wilson e la sua band, era Closing Time. Era il 1998 per i Semisonics, uscì questo Feeling Strangely Fine, quest'album, e Closing Time andò in testa alle classifiche in America. Io direi a Revolver, rimaniamo in America, andiamo però nella West Coast, Los Angeles, andiamo a Orange County, è lì che insomma Mike Ness nel 78 mette su una band chiamata naturalmente Social Distortion. Sono tornati con un nuovo album, l'album nuovo di Mike Ness e i Social si chiama Born to Kill e il singolo è Tonight.

0: Mike Ness, Social Distortion con un nuovo singolo Tonight a Virgin Radio, a Revolver. Io vi mollo pochi secondi, ragazzacci del rock and roll di Revolver, ma poi torneremo con una gara di biciclette molto speciale, una gara fatta nel 78.
1: Ciao Ringo, ciao Virgin.
2: Ciao, sono Cristiano.
1: Saluti a Ringo.
3: Ciao Ringo, sono Ivana D'Alecco.
4: Ciao da Gino.
5: Ciao Ringaccio, sono Angelo.
6: Grande Ringo, grande Virgin, grande Revolver, vai così, vai Ringaccio.
7: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
8: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
12: Pronti? Ci siamo! Partono le Rush Hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini Prima Classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
16: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
17: Un breve, luminoso cammino.
18: E tu, Acutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
19: Essere originale, non una fotocopia.
17: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
20: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
21: È permesso?
22: Ah, proprio lei!
21: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
22: Infatti.
23: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
21: E risparmia sulla bolletta.
22: Posso metterlo io?
21: È meglio applicato da un professionista.
22: Come lei?
21: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
25: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
26: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
27: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
28: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
29: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Vivalva. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Revolver!
2: Virgin Classics 1978.

0: I want to ride my bicycle. Questo erano i Queen di Freddie Mercury, Bicycle Race. L'album era meraviglioso, jazz, 1978, e proprio oggi naturalmente i Queen nel 78 erano a Londra per girare il videoclip di questo singolo Bicycle Race. Allo shooting vengono convocate 65 modelle, caro signor Bonzo, erano tutte nude.
1: Sì, bellissimo, una scena, va fatto un po'
0: paradisiaca per lei, no? Ci credo.
1: È bellissimo.
0: Scusi, Bonzo, faccia mente locale, siamo nel 78, questo si presenta con 65 modelle nude
1: in bicicletta,
0: sella,
1: cioè
0: così,
1: bellissimo.
0: E non alla bersagliera, poi c'è, no, chi è? No.
2: In sella!
3: In sella alla bersagliera!
0: Lo sapevo io. Sapevo che finiva così. Beh, canzone a me piaceva molto, molto particolare. Pensi che all'epoca uscì come singolo col doppio lato A, non B, perché dietro c'era Fat Bottom Girls,
1: cioè,
0: altra canzone. Detto, sono tutte e due belle, facciamo lato A, lato A. Cosa voleva dirmi? Se lo ricorda il video?
1: No, no, che era solo bellissimo e...
0: No, che lei è un famoso pedalatore.
1: Sono un finisseur io.
0: Lei è un finisseur. E difatti all'epoca Freddie Mercury si ispirò al Tour de France e voleva i campanelli che si sentono nella canzone. E si ricorda lo stadio dove è stato girato il videoclip dei Queen?
1: Era, aspetta,
0: 3, 2, 1, Wimbledon. Bravo, bravo, bravo, bravo. Le piace l'Interpol?

Shut Up con i Simple Plan, numero uno nel 2005 nell'album Still Not Getting Any. Beh, torneranno il 24 naturalmente di novembre all'Alcatraz di Milano, e oggi tra l'altro nato nel 79 il compleanno di Chuck Como, che è il batterista dei Simple Plan. Ho menzionato il 79 col compleanno del batterista dei Simple Plan. Si è accesa la macchina del tempo. Questa è naturalmente la sigla della Time Machine. Ringo è pronto a partire a 17 settembre del 65. Happy Birthday Guy Picciotto, naturalmente chitarrista dei Fugazzi. 17 settembre del 68. Facciamo gli auguri al nostro amico, grande amico di Revolver, Joe Bastianic, 17 settembre del 69. Oggi nel 69 nasceva lui, Keith Flint, la voce dei Prodigy, grande appassionato motociclista, se n'è andato nel 2019 a 49 anni. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. 17 settembre 67. Oggi nel 67 i Doors sono ospita all'Ed Sullivan Show. Prima della loro esibizione Ed Sullivan chiede a Jim Morrison di omettere il testo di Light My Fire, la frase Girl we can get much higher. Jim dice sì, e chiaramente poi quando va sul palco a cantarla non la cambia, e il presentatore va su tutte le furie. 17 settembre del 73. Oggi nel 73 i Led Zeppelin pubblicavano il singolo Dear Maker, l'album era House of the Holy. 17 settembre del 76. Oggi nel 76 i Sex Pistols suonano un concerto nel carcere di Chelmsford nell'Essex. 17 settembre del 78 i Queen sono a Londra per girare il videoclip di Bicycle Race. Chiaramente si portano 65 modelle tutte nude. 17 settembre 82. Oggi nell'82 i Clash a Londra pubblicavano il singolo Should I Stay or Should I Go, l'album è il mitico Combat Rock. 17 settembre 87 Bruce Springsteen con l'album Tunnel of Love in testa alle classifiche della radio, sarà felice il Bonzo perché qualsiasi cosa riguardi il Springsteen. 17 settembre del 91 i Guns N' Roses pubblicavano contemporaneamente gli album Use Illusion 1 e Use Illusion 2, canzoni che hanno fatto la storia. 17 settembre 91 sempre, mentre uscivano anche i Guns N' Roses, usciva anche Ozzy Osbourne con No More Tears. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo in Inghilterra, 17 settembre dell'85. I Cure pubblicavano il

0: Che pezzo che era questo di Cure, Close to Me, agosto 85 usciva quest'album The Head on the Door, era il sesto album di Cure, il primo che raggiunse in Italia la top 20, non era mai successo di Cure, ed era anche il primo disco di Cure con la nuovissima formazione, chiaramente diventarono a 5 membri.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Sara Felerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da stasera, prima serata, Canale 5.
7: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
8: Roma, accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Moto Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero?
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
16: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
17: DJ Ringo.
18: Revolver with Ringo.
19: Revolver with Ringo.
20: Revolver.
21: Virgin Radio.

0: Jagger e i suoi Rolling Stones, il nostro rock ambassador Jealous Lover, l'album For Heaven Tongues ci porta nella parte finale di Revolver qua a Virgin Radio. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Carico, beh, oggi finalmente la sento carico nel finale, che lei, essendo un finisher, si è prestato subito a, così, allo sprint finale, no? Giusto?
1: Esatto.
0: Lei li faceva gli sprint, lei, sì?
1: Sì, bella volata.
0: Bella volata, vorrei vedere delle foto di lei in bicicletta. Lei fa gli sprint con gli spritz. Facciamo un giro veloce per il mondo. Lei mi ha mandato una notizia cinese dove un drone ha lavato un cane durante una dimostrazione pubblica, cioè?
1: E questo drone è stato creato apposta per fare pulizia.
0: Ma cos'è
1: sto
0: rumore? Scusate, Bonzi. Cos'è questo?
1: L'acqua sarebbe.
0: È il cane nell'acqua che scorre. E quindi il drone spruzza l'acqua, la schiuma.
1: Spruzza l'acqua e può lavare che i cani, può lavare gli umani, farsi le docce
0: le macchine,
1: all'aperto, le macchine, i muri, i vetri,
0: bello.
1: Ed è una sperimentazione, vedremo se andrà avanti.
0: Cazzo di notizia, adesso però vabbè. Andiamo in Inghilterra, Verstappen, uno dei miei piloti preferiti in Formula 1, ha fatto una gara contro 100 piloti con Gogart.
1: Esatto, in kart a Silverstone, nella pista sistemata, e li ha passati tutti. Ci ha messo 14 giri e 35 minuti per superare gli altri 100 concorrenti.
0: Tutti, vabbè, non saranno stati due tempi go-kart, ma insomma, vabbè, noi dobbiamo scappare, anche perché dobbiamo andare, come al solito a quest'ora andiamo negli anni 80, signor Bonzo, gli anni 80 di Los Angeles, The Glam, dell'Air Metal, le piace?

0: Motley Crue, qui siamo nell'89, Dr. Figo, l'album di Vince Neil e la sua band, di Motley Crue, Same Old Situation. Nel video clip si vede anche Tommy Lee che si denuda col perizoma nero.
1: Hey, what up, what up? It's Tommy Lee and you are listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: Thank you very much, Tommy. Va bene, 89, i video, come dicevo prima, i videoclip, se volete, canale 717 di Sky, li vedete, Virgin Radio Television. Chiudiamo con Revolver Cult, rimarrà in tema bello tosto, loro stanno per arrivare, i Korn, 21 di novembre, Milano, Unipol Forum, concerto da non perdere, siamo alla radio ufficiale dei Korn, ragazzacci.
2: DJ Ringo, Revolver Cult.

0: nel 99 con Freak and Unleash, la potenza dei Korn che stanno per tornare in concerto. Siamo orgogliosi, marchio Virgin Radio. Mr. James Schaffer ha fatto crescere l'attesa per un nuovo album della band. Dice: abbiamo scritto almeno 40 canzoni, le stiamo scegliendo, le stiamo un po' spazzolando, anche perché non perché vogliamo fare i figaccioni o siamo indecisi, ma ci teniamo tantissimo a mantenere il nostro suono, il suono originale dei Korn, e fanno benissimo. Super Tocchi, Bonzo, grazie, ricordate che ringrazio qua Virgin Radio, vi vuole bene! Ma chi è?
1: Revolver, insomma, una trasmissione innovativa, prima di Revolver credo non ci fosse nulla. Avete rotto
2: coglioni! Revolver.
3: Virgin Radio.
4: Morning Glory. Morning Glory.
5: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
5: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: Un breve, luminoso cammino.
11: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
13: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
16: 99, Puma, microtasso.
14: Tutto ok?
16: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
20: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
21: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da stasera, prima serata, Canale 5.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inso ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum da Buaron.
16: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
17: Febal casa, Febal casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 17.
10: It's 5 p.m.
11: Traffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Sulla A33 a Sticunio si è verificato un incidente allo svincolo di Cherasco procedendo in direzione Asti. Un incidente anche sul raccordo A4 A5 Ivrea-Santhià allo svincolo di Albiano in direzione A5. Sulla A16 Napoli-Canosa si è invece verificato un incidente tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. 7 km di coda per un cantiere sulla 10 dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure verso la Francia. Code per lavori anche sulla A14 Adriatica tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray! Chief!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
14: Ufficio cose smarrite?
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapane, garanzia 3 anni a 6,99 euro e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
4: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor. Dual Desire.
4: Tua a €36.900. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
17: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da €24.900 o da €119 al mese con TAN 3,99.
18: TAIG 522, anticipo €7.061, rata finale €16.058, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli U2, di una canzone che diventa uno dei loro più grandi successi, il primo brano dall'album All That You Can Leave Behind, che li rilancia al successo negli anni 2000 e si intitola Beautiful Day.
4: It's a beautiful day.
3: Dopo l'immersione dei suoni dark ed elettronici del capolavoro Hacktoon Baby del 1991 e le sperimentazioni visive del 93, i concerti del Pop Mart Tour del 97, gli U2 entrano nel nuovo decennio tornando al passato, al rock intenso e trascinante costruito nel loro Hanover Quay Studios a Dublino, intorno alla chitarra visionaria di The Edge e ai testi di Bono e alla produzione di Daniel Lanois e Brian Eno. Abbiamo portato al massimo il processo di decostruzione della rock and roll band, dice The Edge, presentando il decimo album. Adesso è arrivato il momento di ricostruirla partendo da basso, batteria, chitarra e voce. Il titolo All That You Can Leave Behind è altamente simbolico, come spiega Bono, è il percorso di vita di ognuno di noi, il bagaglio che ti porti sempre dietro. E per renderlo visivamente più potente, gli U2 scelgono di farsi fotografare da Anton Corbin davanti ad un gate dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, creando una copertina iconica. Il pubblico segue gli U2 e All That You Can Leave Behind arriva al primo posto in classifica in ben 32 paesi, vende 12 milioni di copie, vince ben 7 Grammy Awards e riporta la band in tour nelle arene per l'Elevation Tour del 2001. Il ritorno degli U2 comincia con il suono di una chitarra Gibson Explorer fatto da The Edge in una tonalità che, come ha detto lui stesso, non usavo dal 1983, e poi una strofa che Bono improvvisa nel microfono durante le prove in studio. It's a beautiful day, don't let it get away. Volevo esprimere la sensazione di perdere tutto ma trovare comunque la felicità in quello che hai, ha detto Bono. Quella strofa diventa il ritornello di una hit gigantesca, Beautiful Day, che arriva dritta al numero uno in classifica in Inghilterra e diventa uno dei pezzi più famosi degli U2.
5: The heart is a blue.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Ma settembre sta finendo.
2: Allora direi buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
8: It's 6 p.m.
0: TGCom 24. Breaking news.
9: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il giallo di Pietracatella in mano agli inquirenti al lavoro sulla vicenda. Ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare relazioni ufficiali sull'inchiesta. Medio Oriente, secondo gli Houthi filo iraniani, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite negli attacchi nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone anche in Arabia Saudita. Il conflitto russo-ucraino, un drone delle forze di Mosca ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, 3 membri dell'equipaggio sono invece feriti. Cambiamo argomento. Trump valuta sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato. Il monito dopo la proposta di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti. La replica del premier canadese Carney. La cronaca, sono gravissime le condizioni del bimbo di 2 anni caduto dal balcone a Grezzana in provincia di Verona. Un altro bambino di 5 anni è gravissimo dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione in provincia di Roma. E siamo alla calcio con l'Europa League. Questa sera Juventus contro gli olandesi del Nijmegen, si gioca dalle 21. Riflessione in casa Milan dopo la sconfitta con il Benfica 2-0 a San Siro. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Traffic.
15: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si resta in coda per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Valdarno procedendo in direzione della capitale. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Sulla tangenziale ovest di Milano un incidente segnalato al bivio per Viale Certosa in direzione Autosole. Sulla tangenziale di Mestre code per lavori tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione della A4. Lunghe code per lavori sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure verso la Francia. Lavori in corso sulla statale 372 Telesina tra Dragoni e il casello Caianello dell'Autosole in direzione di quest'ultimo. ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi. Consultare un social network al volante, come percorrere bendati 3 campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 4 minuti, giovedì 17 settembre, questa è la diretta di Virgin Radio e per le prossime due ore è Virgin Generation con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Patrick in regia che è tornato subito, ieri ha fatto una mini fuga e adesso è tornato. Il nostro Andrea Rock invece stasera
0: Gita di un giorno,
1: fuori porta diciamo. Il nostro Andrea Rock stasera invece tutto pettinato bene, si vede che è la Beauty Week a Milano.
0: Ma guarda, eravamo totalmente
1: hai
0: casuale.
1: Fatto tutte le tappe della Beauty Week?
0: Non so nemmeno che cosa sia.
1: Meglio, perché ci sono delle code da qui fino a casa mia,
0: cioè,
1: quindi
0: non ho la più pallida idea
1: di salute.
0: Non lo so. Quello che so è che parleremo ovviamente dei nostri artisti preferiti, che avremo un momento legato alla generosità. Tra i nostri artisti preferiti andremo a citare due grandi della storia, da Paul McCartney a Debbie Harry. Tutto questo però solo e soltanto dopo aver ascoltato il primo brano di oggi.
1: Gli Skunk Anansie, Over the Love.

0: Cancanensi Over the Love 2010. Cari amici, c'è sicuramente un rapporto molto importante tra Sir Paul McCartney e il mondo animale. Innanzitutto, beh, sappiamo che lui segue ormai da 40 anni, 50 anni una dieta vegetariana.
1: A vegana o vegetariana?
0: Allora, io ricordo vegetariana per una puntata dei Simpson.
1: Però, e che comunque è una fonte ufficiale.
0: Assolutamente ufficiale.
1: Sì, solitamente però, noi abbiamo studiato sui libri dei Simpson.
0: Però vediamo, vediamo se qualcuno mi corregge tra i nostri ascoltatori. Però ecco, sicuramente un'attenzione c'è.
1: È un amante degli animali, ha raccontato.
0: Forse anche ambassador per la PETA, quindi insomma.
1: Forse sì, ha sempre avuto cani, per esempio. Ricordiamo Marta, che, a cui ha dedicato anche una famosa canzone, Martha My Dear. Però adesso non ha soltanto cani a casa sua, ma ha raccontato di avere anche una tartaruga d'acqua che si chiama Terry the Terrific Terrapin, che viene trattata decisamente bene. Cioè, ha detto che le sbuccia personalmente gli acini d'uva. C'è tutte le immagini? Mentre suona un Michel dall'altra parte.
0: Forse mentre controlla il bonifico che arriva.
1: Ma pensi sempre a quello. Prima del bonifico c'è stata Michelle, scusa.
0: Ma proprio perché c'è Michelle arriva il bonifico. Il discorso, no, è che sicuramente poi le tartarughe d'acqua hanno una longevità importante.
1: Sì. Quindi si trovano.
0: Cominci oggi, non sai quando.
1: No,
0: finisci
1: invece
0: di sbucciare,
1: appunto,
0: le...
1: A proposito di longevità, insomma.
0: Certamente.
1: Faranno un lungo percorso insieme.
0: Assolutamente sì. Il percorso di Paul McCartney odierno con un nuovo album e con Come Inside.

0: Heart in the City per Billy Idol, cari amici del rock and roll, la diretta di Virgin Generation ha a che fare anche con la città di Las Vegas, dove noi ritroviamo Brandon Flowers oggi in carriera solista, però lo conosciamo tutti come il leader dei Killers.
1: Sì, non ha lasciato i Killers, esistono ancora i Killers, ha semplicemente pubblicato il suo album da solista, il terzo album da solista, a fine agosto, si intitola Thrasher. Però anche lui, come noi, ha un rimpianto, l'ha raccontato recentemente. Ha detto che un pezzo che lui ha pubblicato, non nell'ultimo album, ma uno dei primi singoli che ha pubblicato come solista, ha detto: mannaggia, forse andava bene con i Killers. E mo come faccio?
0: Non ti preoccupare, la CIA ti arriva lo stesso.
1: Quindi... Ma pensaci, Andrea Rock, fai il percorso da commercialista, perché vedi, ce l'hai proprio automatico.
0: Ma non posso fare il commercialista, posso fare il suggeritore, perché a livello di numeri sono terribile. Beh, sì,
1: comunque questo pezzo sarebbe Crossfire, per chi lo conosce.
0: Sì.
1: Ci pensate un attimo, effettivamente proprio come un pezzo di Killers, e poi esplode, proprio tipico. Però ormai è troppo tardi. Sai cosa devi fare, Brandon Flowers?
0: Suonano con la band, portalo in tour con i Killers. Sarebbe niente di... Sai che c'è un brano che era...
1: ragazzi, ho scritto questo.
0: C'è un brano che a me scoccia, che i Killers non suonano mai dal vivo, che era una bellissima canzone natalizia, una cover in qualche modo, era stato un riarrangiamento di un brano che si chiama The Cowboys Christmas Ball, che loro hanno veramente registrato super bene. Sembra quasi un brano un po' Irish folk alla Mumford & Sons, un po' tirato, è molto molto forte. Quindi devo dire che, insomma, se lui facesse un tour da solista anche dalle nostre parti con quei brani lì, andrei a ascoltarlo. Intanto ascoltiamo Tiger's Blood. Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunch in the shoulder.

0: Lui è Brandon Flowers, questa è Tiger's Blood.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, fra poco libro per bambini targato Simple Plan.
3: Esatto, hai già anticipato praticamente tutto, ma vi raccontiamo qualcosa di più tra pochissimo su Virgin Radio.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
15: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.

0: Simple Plan, Welcome to My Life. 18 e 31 minuti. La diretta di Virgin Generation ci porta in Canada, proprio dai Simple Plan, che ovviamente hanno un po' di anni sulle spalle anche loro come band. Sono molti di loro genitori, motivo per il quale si muovono a livello di produzione di neanche merchandise, ma iniziative in questo senso, ovvero
1: nel raccontare la loro storia, perché di storia ne hanno fatta un bel po' ormai, però non attraverso un disco, non attraverso un documentario come stanno facendo tante band, ma attraverso una graphic novel, ovvero un libro ma per bambini. Si intitolerà I'm Just a Kid, The Story of Simple Plan,
0: citando il celebre
1: esattamente
0: brano.
1: E uscirà a marzo prossimo 2027, quindi racconta la loro storia partendo da quando erano ragazzini, come si sono conosciuti, come è nata la loro amicizia e la passione per la musica. Tutto ciò succede perché si sono accorti che tanti dei loro fan storici, come dicevi tu, adesso sono diventati genitori o magari dei loro amici, dei colleghi, e quindi vogliono ascoltare la musica dei Simple Plan insieme ai figli. Ma sei tu Andrea Rock.
0: Sì, ma infatti adesso
1: tu sei amico dei Simple Plan, parlano di te.
0: Ma infatti forse l'ho data io l'idea a Jeff e agli altri. Tra l'altro oggi è il compleanno di Chuck, batterista dei Simple Plan.
1: Happy birthday Chuck.
0: E il 24 di ottobre li ascolteremo dal vivo all'Alcatraz di Milano in un concerto targato Virgin Radio. Adesso cambiamo completamente suono e ragione sociale. Royal Blood, 10 over 10.
2: Hey, this is Ben from Royal Blood, and the music that we all like is on Virgin Radio.

0: Where Is My Mind, brano immortale dei Pixies, la diretta di Virgin Generation, 18 e 39 minuti. Questa è la storia anche delle tradizioni anche legate al tatuaggio giapponese, perché io devo dire che frequentando molto quell'ambito di yokai sulla pelle delle persone ne ho incontrati tanti.
1: Quindi che sai cosa sono gli yokai?
0: Esatto.
1: Sono dei mostri,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto. Una sorta di manifestazione del male, demoni giapponesi.
1: Sono dei demoni, esatto. E questo è un momento importante per questa tradizione, perché appena è iniziata la parata dei 100 demoni, il Kyoto Yokai Festival, che si basa appunto sull'antica credenza che durante certe notti centinaia di yokai, spiriti, mostri, eccetera, attraversassero le strade di Kyoto per spaventare insomma le persone. E ora questa tradizione ricostruisce le strade, tra l'altro, e le ambientazioni del Giappone d'epoca in loco, ed è diventata una gigantesca parata pre-Halloween, si può dire a questo punto, in cui anche il pubblico si può unire agli yokai, le creature soprannaturali, folk, spiriti, i pixix appunto.
0: Sì, da un certo punto di vista, anche quelle. Poi effettivamente quanti fumetti hanno visto i yokai protagonisti? Guarda,
1: tu ne avrai letti tantissimi, io pochissimo, però mi affascina molto la cultura.
0: È molto interessante, e c'è veramente tanto, tanto dietro.
1: Ma tu ne hai uno in particolare che ti piace, di yokai?
0: Ma allora no, sinceramente.
1: Andiamo a studiare, poi capiamo.
0: Sì, devo adesso, poi adesso la memoria è andata.
1: Ciao.
0: Però devo dire che ho letto moltissimo su queste creature, su come venivano combattute nelle diverse realtà. D'altronde, Saladin.

0: Loro ovviamente i Stereophonics, singolo del 2015 dall'album Keep the Village Alive.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio con un classico del 1979, indovinate quale? Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo. È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
20: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
21: Repower.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
23: Che operatore hai per la luce?
24: Ottima!
23: E per il gas?
24: Ottima!
23: Internet?
24: Ottima!
23: Mobile?
24: Indovina?
23: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
25: Virgin Classics 1979.

0: One Way or Another, Blondie 1979, 18:54 minuti, la diretta di Virgin Generation, mito, icona, Debbie Harry.
1: La mia preferita.
0: Ne sa sempre una più del diavolo e quindi noi che cosa facciamo? La inseriamo di diritto nella nostra rubrica. Dice cose.
1: Debbie Harry dice cose stasera, dice tante cose in un'ultima intervista fatta dal Telegraph con lei, parla di tante cose, prendiamo e estrapoliamo soltanto un punto. Le hanno fatto una domanda, se sia più facile essere creativi con o senza soldi. Lei risponde così: non penso faccia la differenza, quello che ho imparato è qualcosa di cui parlava Truman Capote, una specie di disciplina. La creatività significa sedersi regolarmente e dire adesso lavorerò su questa cosa per 3 ore, significa allenare il cervello ad aprirsi e a concentrarsi in una sola direzione. Capito Andrea Rock? Mica come te che fai 300 cose contemporaneamente.
0: Ma allora, io non so la citazione di Capote quanto possa essere così fit in questa...
1: Vabbè, lascia perdere, questo è un concetto che ha espresso lei.
0: Allora, io credo sinceramente che la creatività arrivi, cioè che sia complicato.
1: Quando arriva, arriva come il Natale.
0: Più o meno. No, nel senso, è molto difficile sedersi e produrre qualcosa. Ovviamente ci sono una stuoia di creativi in questo momento all'ascolto che sosterranno ovviamente il contrario. Più che altro nella musica, io credo sempre nella musica come urgenza, mai come un mestiere.
1: Sì, però
0: lei
1: non
0: è Debbie Harry,
1: cioè devi
0: quindi
1: fare
0: tendenzialmente c'ha ragione lei.
1: Devi fare quel passo lì, ti devi buttare fuori, poi a un certo punto esce anche la creatività, come quella dei Twin Atlantic che stiamo ascoltando recentemente qui a Virgin Generation su Virgin Radio. Li

0: Twin Atlantic, Super Sweetness, il nuovo singolo su Virgin Radio.
1: E c'è un'altra ora di Virgin Generation che arriva dopo le breaking news e TG Com 24, le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: Virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 19.
11: It's 7 p.m.
10: TGCom 24. Breaking news.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump minaccia sanzioni e lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato, dopo la proposta avanzata da Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. Il premier canadese Carney replica un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti. Il Golfo Persico, secondo gli Houthi, figli iraniani, tre bimbi sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi avvenuti nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone, anche in Arabia Saudita. Cambiamo argomento, l'Ucraina si prepara all'incontro tra Trump e Zelensky a margine dell'assemblea generale ONU per un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero, lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sibia, citato dai media di Kiev. In precedenza una nave civile con bandiera tanzaniana nel Mar Nero era stata attaccata da un drone delle forze di Mosca, il capitano ucciso nel raid, tre membri dell'equipaggio della nave sono invece feriti. La cronaca in mano agli inquirenti sul giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato, anche gli esperti del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di relazioni ufficiali. Chiudiamo con la Sardegna, dove cinque giovanissimi sono indagati a vario titolo a Cagliari per atti di violenza anche sessuale e sopraffazione su un undicenne nel capoluogo sardo. Gli inquirenti stanno monitorando l'illecita diffusione dei video con l'aggressione sessuale per garantire la massima tutela della vittima. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Attiliano e Orvieto per lavori. Sempre in direzione Milano per lavori, coda tra Orvieto e Fabro. Sulla 1 in direzione Bologna, coda tra Vasto Nord e Lanciano per lavori. In entrambe le direzioni, coda in uscita a Loreto per traffico intenso. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
18: Style Rock.

0: Chili Peppers 2011, la diretta di Virgin Radio è con Virgin Generation fino alle 20. La prima ora ovviamente è già andata, ma non vi preoccupate, Andrea Rock, Melissa Greta qui per voi. Nella seconda saremo anche particolarmente generosi. Nel frattempo parliamo di fotografia.
1: Fotografie, premi, insomma, sono stati annunciati i candidati agli Abbey Road Music Photography Awards 2026, i premi che il 24 settembre, quindi manca poco, pochi giorni, celebreranno i fotografi musicali e gli scatti più belli, iconici dell'anno. Ci sono immagini di tantissimi artisti che noi amiamo, per esempio gli Oasis, i Fontaines D.C., Florence and the Machine, Youngblood, Billy Idol, Eminem, insomma quelli che sono stati in tour principalmente negli ultimi tempi. Tra le categorie più interessanti, però, ho visto, sono andata a scartabellare, c'è Music Moment of the Year, che premia proprio i momenti più simbolici, no? Tra i candidati c'è uno scatto degli Oasis nel backstage di Wembley durante il live 2025. Io ho pensato, bello, perché così se non riesco a andare a vederli almeno mi guardo e mi riguardo questo scatto.
0: Beh,
1: non so, mi consolo così.
0: Sei una che si accontenta.
1: Vabbè, cosa devo fare?
0: Mi piacerebbe, pensando alla fotografia musicale, riuscire a immaginare qualcosa di così iconico come ci è stato consegnato in questi ultimi 50-60 anni di rock and roll, no? Alcune foto sono entrate di diritto nella storia della cultura, non esclusivamente della musica. Vedremo se da questa selezione ne uscirà qualcosa. Sono uscite tre date dei Fontaines D.C., le trovate sul nostro sito virginradio.it. Questa è Marianne.
2: Hi, we are Fontaines DC, and the music we love is on Virgin Radio.

0: Why Can This Be Love? Vanilla 1986. Ci potrebbe essere amore se non c'è coinvolto Sammy Hagar tra alcuni membri storici dei Van Halen, come ad esempio Alex Van Halen, con il quale appunto Sammy Hagar ha avuto una recente importante diatriba, e David Lee Roth, che con i Van Halen e con Sammy Hagar in realtà ha avuto momenti altisonanti dal punto di vista dell'empatia.
1: Eh sì, ha avuto dei momenti, degli alti e bassi, diciamo, perché per esempio era stata ipotizzata una tournée tributo a Eddie Van Halen nel 2022, se non sbaglio, sì. E poi è saltata perché Alex Van Halen e David Lee Roth si sono scontrati sull'organizzazione, sì, del tutto. Insomma, non è che proprio vanno d'amore d'accordo Alex Van Halen e anche David Lee Roth, ma ragazzi, si sono incontrati dopo un sacco di anni, per la prima volta sullo stesso palco dopo una decina di anni, non per suonare però, perché sono stati invitati a una specie di conferenza, sai, quelle robe dove vanno le persone famose o con quegli artisti a raccontare le proprie esperienze, eccetera, e quindi hanno parlato, insomma, della loro vita. Però il clima sembrava abbastanza disteso. Poi a un certo punto Roth ha anche scherzato un po' sul loro carattere, un po', come dire, litigioso, e ha raccontato che loro, David Lee Roth e Alex Van Halen, erano soliti fare la lotta nei locali di Hollywood, una specie di jiu-jitsu brasiliano. Adesso io vado a vedere che cos'è il jiu-jitsu brasiliano, perdonami.
0: Ah, tu, okay,
1: tieni banco qua,
0: okay,
1: e vado a vedere.
0: Io invece volevo vedere se ci sono state ferite o contusioni.
1: Allora, è un'arte marziale basata sulla lotta a terra con le verticolari strangolamenti, tecniche di controllo dell'avversario in un locale di Hollywood.
0: Bene, questo è il Rainbow Bar and Grill, lì c'è il bagno, lì ci sono le birre, lì c'è David Lee Roth che mena i Van Halen.

0: Blood on the Bone, loro sono gli Amazons.
1: E noi torniamo tra pochissimo qui su Virgin Radio col momento, il vostro preferito, il momento Free Ticket.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
6: fatta. Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: 99, 99, non è possibile.
18: Tesoro, tutto ok?
17: 99, Puma, microtasso.
18: Calmati, ora chiamo qualcuno.
17: 99, Puma.
18: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
17: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
19: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
20: Ciao Alex.
19: Kimi, ma sono io su questo poster?
20: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
19: Per vederci le partite insieme.
20: Magari, però non ho ancora il wifi.
19: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
20: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
19: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insogni il vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
24: Welcome on Virgin Radio.
25: Thank you.
24: Now we do this. Come on, here we go.
2: Best Rock speciale Foo Fighters. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Soundgarden con Live to Rise, era il 2012, era la colonna sonora di Avengers, un brano importante all'interno di una scaletta importante, quella di Virgin Generation, una radio importante che vi invita ai grandi concerti.
1: E adesso questa sera abbiamo a disposizione per voi due biglietti per il concerto dei Baby Shambles, che sarà l'8 di ottobre a Milano all'Alcatraz. Per tentare di portarvi a casa questi due biglietti, lo sapete, la prassi se una sola, e quindi ci dovete chiamare
0: 800-32-4330, 800-32-4330. Altri due concerti invece vedranno protagonisti i Muse il 20 e il 21 di novembre. Sono ovviamente concerti targati Virgin Radio. Questa è Night Shift Superstar.

0: Quando salgo sul palco per cantare, ho completa fiducia in me stessa e so esattamente cosa fare.
1: Skin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Suede Trash 1996, 19:40 alla diretta di Virgin Generation. C'è un canale che seguiamo spesso su YouTube perché è molto divertente, è il canale di Dromeo, che è ovviamente dedicato al mondo dei batteristi, sì. E ci racconta un pochino quelle che possono essere le sfide di blind playing.
1: Cosa vuol dire? Invitano degli artisti famosi, gli fanno suonare delle canzoni altrettanto famose ma che per qualsiasi motivo non conoscono, e quindi esatto. La devono suonare per la prima volta e si ingegnano a come riempire quei minuti.
0: Era successo a Chad Smith e Red Hot Chili Peppers con un brano dei Bring Me the Horizon.
1: Eh sì, è vero. No, The 30 Seconds to Mars.
0: È vero, sì, forse anche
1: ed era
0: quello,
1: stato
0: sì.
1: Incredibile, sì. Quasi meglio dell'originale, quasi. E il punto è che gli mettono la traccia originale senza la batteria. Ok, è successo adesso che hanno invitato Colin Britton, batterista,
0: attuale nuovo batterista di Linkin Park.
1: Esatto, e si è messo alla prova con un brano che lui non conosceva, degli Iron Maiden, che si intitola Hallowed Be Thy Name. Allora ha fatto un solo tentativo, cioè one take, buona la prima, completamente improvvisato, e si vede che non è il suo mondo. Infatti va da tutt'altra parte rispetto agli Iron Maiden, ma è molto bello, è proprio lo scopo del format rispetto al classic, perché l'abbiamo riguardato adesso insieme io e te, Andrea, sei d'accordo che va più sul punk?
0: Sì, un pochino, soprattutto non fa le pause che fa Nico McBrain, eccetera eccetera. Insomma, stiamo comunque parlando di un brano dell'82, di un album capolavoro che era Number of the Beast, però insomma ci sta questa
1: assolutamente
0: lettura.
1: Poi tra l'altro, insomma, come dire, forse lui non è dell'82,
0: no, molto ecco. Più giovane,
1: ma è bello che alla fine lui pensava che il pezzo fosse più corto e quindi non sapeva più come riempire il pezzo di riff, di groove, eccetera. Vabbè, se l'è cavata benissimo, come con i Linkin Park, Two-Faced su Virgin Radio.

0: Linkin Park, Two Faced 2024.
1: E tra poco un super classico dei Rolling Stones qui su Virgin Generation.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower. Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
9: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
20: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Virgin Classics
19: 1969.

0: Honky Tonk Women, Rolling Stones, 1969. Questa è la diretta di Virgin Generation e facciamo conoscenza con Roberta. Pronto, Roberta?
1: Sì, ciao, sono Roberta, ma io ti devo dire una cosa, ci siamo sentiti anche ieri sera.
2: Vabbè, però allora Andrea, dici tutto.
1: No, nel senso non ho mai, io sono sempre molto fortunella, ma come stavolta non pensavo, ero seconda e invece adesso sono in macchina che sto andando a fatalità a un concerto e mi chiamano, vedo il numero, rispondo. Questo è culo.
0: Allora
2: sono un attimo spiazzata.
0: Sono un po' spiazzato anch'io, perché se è vero che effettivamente ci siamo stati anche ieri, dobbiamo capire
2: forse
0: se il nostro notaio
2: dopo parliamo col notaio.
0: Roberta, sì, ci ha fatto piacere sentirti, ci fa piacere.
1: Ma guarda che io sono felicissima, cioè io sono quella che ieri sera si parlava di me.
0: Sì, certo, certamente, certamente.
2: Senti, ma dici un attimo, Roberta, che concerto stai andando?
1: È un concerto di Giorgia a Jesolo.
0: Ok, perfetto, grande voce, splendido.
1: Molto,
0: senti, siccome appunto tu sei una dagli ampi orizzonti, è giusto che vada a vederti un po' di concerti. Grazie, Roberta.
1: A voi, ciao,
0: un abbraccio.
2: Ciao.

0: Il singolo delle Warning, By My Tongue, il concerto delle Warning il 14 di marzo al Fabric di Milano, targato Virgin Radio, e si chiude qui questa puntata di Virgin Generation.
1: Ma non la settimana, perché domani ci siamo, mi raccomando, 18:20, vi aspettiamo, grazie per essere stati con noi, grazie mille a Patrick in regia e grazie anche a te Andrea Rock con questa bella pettinatura. Adesso dove mi porti?
0: Adesso vi porto a magari festeggiare. Sì,
1: Olè,
0: sì,
1: vai.
0: Ci sta.
1: Benissimo.
0: Intanto, grazie mille al pubblico migliore della radiofonia italiana, quello di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
6: Welcome on Virgin Radio.
7: Thank you.
6: Now we do this. Come on, here we go.
5: Best Rock speciale Foo Fighters. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
5: Sono le 20.
9: It's 8 p.m.
10: Best Rock 500. The songs that made rock history.
5: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
10: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio.
2: Thank you.
3: No, we do this. Come on, here we go.
0: Best Rock speciale Foo Fighters. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma usato Approved, hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
17: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: E se
1: se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
20: Subaru.
21: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
23: Best Rock 500.
24: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
12: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
16: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
15: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
16: Riapre la casa, riparte lo show.
15: Da stasera, prima serata, Canale 5.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Best Rock 500.
15: i brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
7: Revolver.
6: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate la luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
8: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 21.
11: It's 9 a.m.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
13: Best Rock.
8: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Foo Fighters, con Ringo.
6: Eccoci qua pronti per lo speciale dedicato a Foo Fighters. Un saluto da Ringo, benvenuti nella vostra radio preferita Virgin Radio. Con questo speciale meraviglioso Foo Fighters, lo aspettavamo con tanta energia e tanta ansia, ma ci siamo. Your Favorite Toy, 10 canzoni che questa sera ascolteremo insieme a Dave Grohl e Nate Mendel. Sì, perché i Foo Fighters sono Dave Grohl, Nate Mendel al basso, Pat Smear la chitarra, storico, Chris Schiffle chitarra, Rami Jaffe ai tastiere e il nuovo batterista Ian Rubin. Ragazzi, sono stato a Londra proprio per incontrare i Foo Fighters e registrare questa intervista e questo grande speciale. Siamo stati con loro anche a Abbey Road, ma poi vi racconterò un sacco di cose perché questo sarà uno speciale meraviglioso. Io direi partiamo subito con quella che è la prima canzone, ragazzacci, del rock and roll, Caught in the Echo, i Foo Fighters.

Foo Fighters, siete con Ringo, questa è Virgin Radio, lo speciale dedicato a loro, al loro nuovo album. Siamo stati a Londra, vi abbiamo già parlato, insomma è stato emozionante incontrarli. Siamo stati prima dei Bay Road ad ascoltare il disco e a un certo punto c'era anche il Bonzo, ci giriamo, c'eravamo un sacco di colleghi di tutte le radio europee e arrivano i Foo Fighters che così ci salutano, fanno una chiacchiera e ci raccontano l'album, un album meraviglioso. Noi eravamo carichi di brutto, ragazzi, anche perché eravamo dentro gli Abbey Road Studios, cioè gli studios dei Beatles, tanto per intenderci. Ma torniamo ai Foo Fighters, io direi continuiamo la cavalcata in questo nuovo album meraviglioso. L'altra canzone di quest'album si chiama Off All.

0: Foo Fighters a Virgin Radio in quello speciale per voi stasera. Beh, questa era Off All People, una canzone dell'album nuovo dei Foo Fighters. Stiamo ascoltando insieme a Your Favorite Toy un nuovo esaltante capitolo della storia di una delle più grandi rock band in attività. Devo dire che a me l'album è piaciuto molto. Già lì, quando l'ho ascoltato insieme a loro, proprio negli Abbey Studio, ci sono delle tracce molto punk, eh? E noi di Virgin Radio abbiamo un legame speciale comunque con i Foo Fighters, e mi piace ricordare che Dave Grohl è stato il nostro primo rock ambassador. Signori, questa è Wind of.
1: Hey everybody, I'm Dave.
2: I'm Nate.
1: We're in a band called the Foo Fighters, and you can listen to our new album, Your Favorite Toy, on Virgin Radio.
3: Take

0: Fighters, signori, ascolto speciale qui a Virgin Radio stasera. Siete con Ringo e con Dave Grohl. Noi siamo stati a Londra, abbiamo chiacchierato con loro e Dave Grohl mi ha raccontato com'è avvenuta la registrazione del disco.
1: Also, yeah, and the, you know, the room that we recorded the record in is about this big, really small. It was not a big studio, so we had these restrictions of like space and equipment and amplifiers and things like that. So, you know, we didn't have 100 amplifiers to choose which tone we wanted to have. It was like, I think there were 4 or something.
2: It wouldn't fit.
1: And yeah. They just wouldn't fit. And so the space was really an important factor in making the record. Everything was just like...
0: Bene, Dave Grohl ha detto la stanza in cui abbiamo registrato il disco è davvero, davvero molto piccola. Non è uno studio grande, quindi avevamo queste restrizioni su spazio, attrezzature, amplificatori, cose del genere. Non avevamo 100 amplificatori per scegliere quale tono volevamo avere. Credo fossero 4 qualcosa del genere, che comunque non ci stavano. Quindi lo spazio è stato davvero un fattore importante nella realizzazione di questo disco. Beh, mi ricordo che poi a Londra ho chiesto a Dave Grohl qual è stato il suo giocattolo preferito da bambino, riprendendo poi il titolo, facendo un verso al titolo.
1: We've been asked a few times, like, in life, what has your favorite toy been? And I had to think about it, but I do remember one of my favorite toys when I was young. It was a camper van. So it was like a Winnebago, I don't know what you would call it, an RV camper van that I loved. I thought it was so cool when I was a kid. And I would like push it around my yard and I would put little figures in there and things like that. And I have to imagine that influenced or inspired me somehow to spend the rest of my fucking life on a tour bus.
0: Beh, Dave ha detto, ci è stato chiesto più volte nella vita qual è stato il nostro giocattolo preferito. E ho dovuto pensarci. Ma ricordo che uno dei miei giocattoli preferiti da piccolo era questa sorta di camper. Era come un Winnebago, che è una marca di camper americana, non so come li chiamate voi, i camper, il motorhome. Da bambino lo trovavo così bello, lo spostavo in giardino, ci mettevo dei pupazzetti, cose del genere, e immagino che in qualche modo mi abbia influenzato, ispirato a passare il resto della mia fottuta vita su un tour bus.
1: So that was
2: careful what you wish for.
1: Look out, kids.
0: Attento a ciò che desideri, sì, bisogna fare attenzione, ragazzi. Va bene, allora a questo punto, se parliamo di giocattoli, Foo Fighters, Joe Favorite toy.

0: Your Favorite Toy con i Foo Fighters a Virgin Radio, siete con Ringo, stiamo ascoltando il ritorno di Dave Grohl e la sua band. Dave Grohl ha commentato che questo brano è stato davvero la chiave per definire il suono del nuovo album. È nata quasi per caso, dopo oltre un anno passato a sperimentare sonorità diverse, il giorno in cui ha preso forma ho capito, dice Dave, che dovevamo seguire quella direzione. È stata la scintilla che ha dato vita all'insieme di canzoni che abbiamo registrato per questo disco. Ha un'energia nuova. Va bene ragazzi, vi mollo pochi secondi, poi torneremo con lo speciale Your Favorite Toy, l'album nuovo dei Foo Fighters.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
12: Subaru.
13: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
19: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
20: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
19: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
20: Riapre la casa, riparte lo show.
19: Da stasera, prima serata, Canale 5.
21: È permesso?
22: Prego.
21: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
22: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
21: Gliel'ho consigliato io.
22: No, il manutentore è anche carino, sa?
21: Pure.
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
24: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
25: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Foo Fighters.

0: If You Only Knew, questi sono i Foo Fighters con l'album nuovo Your Favorite Toy. Questo è uno speciale dedicato a loro, all'incontro che abbiamo avuto a Londra con loro e dei Grohl e Mendel, in questo caso incontrate anche la sera prima tutti insieme agli Abbey Road Studio. È stato qualcosa di fantastico, ragazzi, ci siamo visti anche in concerto, parleremo poi tra poco del concerto. Intanto ho chiesto a Dave Grohl quanto c'è dello spirito di Taylor Hawkins, devo dire che mi è costato fare questa domanda, ma l'ho fatta, in questo album.
1: There's no replacing Taylor.
2: I know, sure, but...
1: I mean, beyond just the music and the drumming, his spirit and his energy, his humor, like, it's so huge that when it's gone, it's just this void, this hole there in life. But I do think there are things on this record that I think that he would hear, and I can see him air drumming along with it and loving a lot of the melodies. He would always compliment on melodies and stuff. Because he was a great soldier too.
0: Beh, lui dice, oltre alla musica, alla batteria, il suo spirito, la sua energia, il suo umorismo sono stati così grandi che quando vanno via rimane sempre un senso di grande vuoto per tutta la vita. Ma penso che ci siano cose che in questo disco lui avrebbe ascoltato con piacere, suonato con piacere. Ce lo vedo a fare air drumming su questa musica. Penso che avrebbe amato molte melodie. Lui si complimentava sempre per le melodie perché era un grande compositore di melodie. Penso che manchi tantissimo, non solo alla band Taylor Hawkins, ma un po' a tutti quelli che hanno amato questa band. Avanti con lo speciale dell'album nuovo dei Foo Fighters, questa è Spit Shine.

Sweet Shine, sesta traccia dell'album Your Favorite Toy. Allora, vi avevo detto prima che siamo andati a Londra a incontrare la band, abbiamo fatto questa intervista con Dave Grohl, io ho anche fatto una chiacchiera abbastanza lunga prima dell'intervista perché Nate Mendel non era pronto, quindi abbiamo parlato così delle nostre figlie, della vita da papà, da rockers, da batterista. Gli ho detto che era un ex batterista la sera prima, proprio quando ci siamo incontrati agli Abbey Road Studios, insomma, e poi dopo chiaramente eravamo molto emozionati perché siamo andati allo Shepherd Bush Empire, un concerto per sole 2000 persone, un concerto pazzesco, 22 canzoni in scaletta, un'energia quella sera meravigliosa. Poi il giorno dopo chiaramente li abbiamo incontrati sia Grohl che Mendel in hotel, che sono venuti abbastanza, insomma, ci sono venuti a fare un bel caffè molto lungo. Ma torniamo all'album Your Favorite Toy. Quella sera a Londra, poi sul palco dello Shepherd Bush Empire, suonarono poi anche tante altre canzoni dell'album nuovo, naturalmente dei Foo Fighters. Questa è Unconditional.

0: con i Foo Fighters e Virgin Radio, siete con Ringo, questa è la vostra radio preferita, questa è la vostra band preferita e questo è il mio brano preferito dell'album nuovo dei Foo Fighters. Ritorniamo a parlare con Dave Grohl. Proprio a lui gli ho detto: oh Dave, questa è la mia canzone preferita.
1: You know, I remember ages ago, we've had the same manager for, it's been 36 years now, John Silva. He managed Nirvana and he manages us too. And I remember when we were making the third record, which we were doing in my house in Virginia, he goes, here's what I need 12 singles. I was like, what the fuck? Like, what does that mean?
0: Sai, ricordo che tanto tempo fa abbiamo lo stesso manager da 36 anni, John Silva, che gestiva i Nirvana e gestisce anche noi. E ricordo che quando stavamo facendo il terzo disco a casa mia in Virginia, lui disse, ecco cosa mi serve, mi servono 12 singoli. E io ho pensato, che cosa sta dicendo questo qua? Cosa significa? E questo mi è sempre rimasto dentro.
1: And that's always stuck with me. There are times where I'm like, fuck it, I don't want to think about that. I just want to write songs. But this album, I thought, I don't care about them being singles, but I want everyone to have a favorite song, right? So there's some people that love Caught in the Echo, there's some people that love Of All People, some people that love Windows, some people that love Your Favorite Toys, some people that love Unconditional, Child Actor.
0: Ci sono momenti in cui penso al diavolo, non voglio pensarci, voglio solo scrivere canzoni, fare rock and roll, ma per questo album ho pensato che non mi interessa che ci siano singoli, però voglio che tutti abbiano una canzone preferita. Beh, allora ci è riuscito perché con me è successo. Voglio che ci siano persone che amano Calling the Echo, persone che amino All of People, persone che amino Window, altre persone che amano Your Favorite Toy, altre che preferiscono Child Actor e Unconditional.
1: And so now everyone's having these conversations like, well, what's the next song for radio?
0: Ora tocca appunto a Child Actor.

0: Predator dell'album nuovo dei Foo Fighters. Sì, perché stiamo ascoltando l'album nuovo dei Foo Fighters qui a Virgin Radio. Siete con Ringaccio, voi dovete soltanto alzare il volume.
1: Best Rock speciale Foo Fighters.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450€. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450€ in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733€. 33 rate mensili da 99€. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705€. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450€.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300€ IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000€ di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
12: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500€ di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
13: Febal Casa, Febal Casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500€ fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
15: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49€ al chilo. Taglio intero 5,49€ al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
19: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
20: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
19: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Foo Fighters.

Amen Caveman, canzone pazzesca, ma io amo tutto l'album, ragazzi. D'altronde stasera stiamo ascoltando Your Favorite Toy, speciale dell'album dei Foo Fighters. Poi ci sarà l'intervista con Dave Grohl, con Nate Mendel. Se parliamo dei Foo Fighters, gli ultimi anni insomma non sono stati facili per la band. Prima la scomparsa del compianto Taylor Hawkins, recentemente un repentino cambio di formazione con l'arrivo di Ilan Robin alla batteria, ma ecco che ora il cerchio magicamente si è chiuso per la felicità di milioni di fans sparsi in tutto il mondo dei Foo Fighters. 10 canzoni registrate in pochissime settimane che parlano di amicizia, resilienza e voglia di guardare avanti senza mai dimenticare il passato, ma mettendo decisamente da parte la tristezza per fare spazio a una rabbia costruttiva e alla voglia di fare grande musica. La rabbia costruttiva è naturalmente quella del rock and roll dei Foo Fighters. E allora avanti, signori, voi dovete soltanto alzare il volume.

0: Asking for a Friends con i Foo Fighters. Abbiamo finito questo speciale Your Favorite Toy. Io ringrazio naturalmente Mattia Rossi in regia, il Bonzo che è stato con me a Londra insieme ai Foo Fighters. Vi faremo sentire l'intervista fatta con loro, vi faremo vedere video, vi faremo sentire saluti fatti dai Foo Fighters, insomma, e metteremo, posteremo foto e video tutto sui nostri social, i social di Virgin Radio. Ragazzacci, spero vi sia piaciuto lo speciale e mi raccomando, noi ci risentiamo, rivediamo sempre con Revolver qua su Virgin Radio. E da Ringaccio è tutto, buonanotte.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Morning Glory. Morning Glory.
14: Nel cuore del mattino Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
15: Virgin Radio.
14: Sono le 22 e un minuto.
16: It's 10:01 p.m.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
19: Salve viaggiatori della notte. Stanchi per il troppo viaggiare? Perché non vi fermate in questo motel malandato? Le nostre stanze sono pronte per accogliere i vostri pensieri e addolcire le vostre solitudini con del buon rock. Siete ancora lì sulla soglia pensando se entrare o no? Ok. Cercherò di essere il più convincente possibile con il primo disco di oggi. Benvenuti al Virgin Motel, da Johnny J. Douglas.

Ogni giorno provo un grande sconforto a leggere i giornali, mi dice il signor Hampton, seduto sul divano del Virgin Motel. A questo mondo tutti sembrano avere la memoria un po' troppo corta per i miei gusti. Volta pagina, dà una rapida occhiata alle notizie sportive, poi appallottola la sua copia del New York Times e la lancia a terra. C'è poco da aggiungere e ancor meno cose a cui appigliarsi per tentare di offrirgli una prospettiva diversa. Così gli propongo di cambiare proprio argomento. Che ne pensi, amico, se parlassimo un po' di rock and roll?

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
5: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Moto Show dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
9: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idro Sircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
18: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Abbiamo ricevuto un dono,
0: Carlo è unico e speciale.
1: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
22: Un breve, luminoso cammino.
23: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
24: Essere originale, non una fotocopia.
22: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
25: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
26: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
27: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
28: On Virgin Radio.

Comincio a sentire caldo quando la vedo accavallare le sue gambe chilometriche. La lunghezza della sua gonna è ai limiti della legalità. E forse anche lei non è proprio a posto con la legge. Altrimenti non sarebbe finita al Virgin Motel. Cerca disperatamente qualcosa nella borsa che tiene in mano. Ne tira fuori qualche spiccio, poi sbuffa e la lancia lontano. Ho come l'impressione che non sia sua e azzardo un commento. Bottino scarso stasera? Mi risponde con un vai a farti fottere. Già l'adoro. E ancora di più quando si avvicina alla reception e senza chiedere il permesso sfila una sigaretta dal mio pacchetto di Daniel. Perché non mi fai compagnia, tesoro? E mi invita fuori a fumare con lei. Chiudo la cassa, senza offesa naturalmente, le dico, e la seguo sperando che tra le sue cattive intenzioni ci sia anche quella di rubarmi il cuore.

sembra John Wayne. Così, per un attimo, mi illudo di avere il Grint tra gli ospiti di oggi del Virgin Motel.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: Un breve, luminoso cammino.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
4: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.

0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Roma, accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
12: d'ora in poi lascerò.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
17: On Virgin Radio.

La bionda. Tutti la chiamano così. Nessuno ricorda il suo nome. Forse anche lei lo vuole dimenticare. E insieme al suo nome, una vita che non è stata proprio benevola. Ogni tanto si porta qualche cliente al Virgin Motel. Uomini ripugnanti che le fanno scivolare le mani sul sedere mentre lei, in mia presenza, prova ad allontanarli con un sorriso rassegnato. È già stata qui milioni di volte, ma io, come al solito, faccio finta di non conoscerla per non crearle imbarazzo. Chiedo i documenti, il pagamento anticipato e le consegno le chiavi della stanza. Quando poi termina di dar piacere e viene a sedersi sul divano, prende a rivolgersi a me con la nostra solita confidenza. Scambiamo due chiacchiere fino a quando, con occhi stanchi, mi chiede di alzare il volume della radio. Socchiude le palpebre, si abbandona con la testa sullo schienale e vola via.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: Virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
10: It's 11 p.m.
1: Temperatura da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
11: Virgin Motel.
12: Only on Virgin Radio.

Le cuciture dei suoi pantaloni in pelle potrebbero saltare da un momento all'altro. È tutto talmente stretto che io faccio fatica a respirare soltanto a guardarlo. Mi chiedo come abbia fatto a fare in moto tutte le miglia che mi ha detto di aver percorso. Gli consegno le chiavi della sua stanza, ma lui va a sedersi a fatica sul divano. «Le dispiace se resto un po' qui?» mi chiede, mentre salta quel bottone che vedevo in forte bilico da quando è entrato al Virgin Motel. «Nessun problema!» gli rispondo e alzo il volume della radio per coprire la mia risata.

Ultimamente l'occupazione preferita dei miei cari è quella di girarmi intorno pronti a sorreggermi nel caso io perdessi l'equilibrio. La vecchiaia è una brutta bestia, signor Douglas, mi dice Bob, il mio cliente di Baltimora, arrivato al Virgin Motel con la moglie. Lei, vistosamente più giovane, lo tiene sotto braccio sorridendo. Beh, dico io, tutto è più accettabile se le cure sono amorevoli. Non so neppure se ha sentito queste mie ultime parole. Il suo sguardo è già altrove, perso tra le note di questa canzone.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
4: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
9: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
10: Però dai, brava anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
13: Dual Motor Dual Desire
12: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
14: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze, vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
15: Virgin Radio.

Con un alito misto di sigarette e alcol mi chiede se abbiamo ancora una stanza disponibile. Vorrei rispondergli che siamo al completo, ma vedo i suoi occhi puntare le chiavi appese alla bacheca dietro di me. Mi sento in trappola. Così rispondo di sì, aggiungendo: pagamento anticipato, fratello. La cosa lo lascia indifferente. Tira fuori una mazzetta di soldi, paga in contanti e con aria di sfida striscia verso di me anche un bel verdone di mancia, mettendosi a ridere. Il suo atteggiamento non mi piace. Rispedisco al mittente la banconota dicendogli: spero basti a comprare la tua buona condotta, amico. Non voglio avere problemi stanotte al Virgin Motel e vorrei anche non doverlo ripetere. Queste sono le chiavi della tua stanza. Le prende e si allontana senza dire niente. Comprendo di essere stato molto chiaro.

Vive in uno scroll continuo di notizie, cibandosi di pane, ansia e fake news. Ha sicuramente più di un disturbo ossessivo compulsivo, difficoltà a relazionarsi e bassa autostima. Ad ogni mia domanda chiude le spalle e si morde le unghie prima di far fugliare una risposta. Arriva da Houston e si chiama Fred. Per motivi di privacy, fugliare una risposta. Arriva da Houston e si chiama Fred. Per motivi di privacy.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no? Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.

0: Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
7: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
8: Virgin Motel.

Seduto senza grazia sul divano del Virgin Motel, mangia del beef jerky, pescando con ingordigia dal pacchetto che tiene tra le mani. Alza la confezione verso di me come a chiedermi se voglio gradire. No, grazie, gli dico. Lui non sembra affatto dispiaciuto. L'ultima manciata di quegli stick di carne secca la butta giù senza quasi masticare. Poi accartoccia l'involucro, l'appoggia sul tavolinetto e prende a leccarsi le dita. Mi viene il volto a stomaco solo a guardarlo. Per fortuna arriva un po' di buon rock a farmi digerire la sua presenza.

Sono amici da una vita, hanno passato da poco i 60. Entrambi con matrimoni naufragati alle spalle. È il momento di goderci un po' la vita, signor Douglas, dicono all'unisono, scoppiando poi a ridere. Le donne non sono state altro che problemi per noi. Adesso ce ne teniamo alla larga. Meglio una partita a bridge e un bicchiere di whisky. E magari un po' di rock and roll, aggiungo io. Quello non deve mai mancare, risponde con slancio il più robusto dei due. Allora tenetevi forte, alzo il volume, accompagnato dall'entusiasmo dei nuovi clienti del Virgin.

È una notte di struggente malinconia per il signor Jones. Una data che apre il suo cuore a troppi ricordi. Seduta sul divano del Virgin Motel, scorre vecchie foto sul telefono. Poi, ogni tanto, alza gli occhi e lo sguardo sembra perdersi altrove. Forse torna proprio in quei luoghi che lo hanno visto felice. Vorrei dirgli qualcosa, ma il suo silenzio è impenetrabile. Allora lascio che sia il rock a creare un ponte tra noi.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
0: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
8: Virgin Motel.

Si lamenta, dice che qualcosa di quella schifezza che stava mangiando deve essergli andato di traverso. Continua a tossire, diventa tutto rosso in viso. Vado a prendergli dell'acqua prima che soffochi sul divano del Virgin Motel. Quando mi vede tornare nella stanza, mi fa cenno di sbrigarmi. Gli porgo il bicchiere e lui beve tutto d'un fiato. Sembra riaversi, così me ne torno tranquillo al mio posto dietro il bancone della reception. Quando riporto lo sguardo su di lui, lo trovo con la testa appoggiata allo schienale e gli occhi chiusi, in attesa del prossimo disco, come di una boccata di ossigeno.

Non era qui che avrebbe dovuto fermarsi. È il motore della sua auto che ha deciso che la corsa era finita. Non se l'è presa più di tanto. Vuol dire che doveva andare così, ha detto dandomi il documento. Arriva da Minneapolis il signor Walker. Paga in anticipo la sua stanza, prende le chiavi, ma poi va a sedersi sul divano. Virgin Motel, dice leggendo il nome inciso sulla targhetta della chiave. Poi si guarda intorno e, ancora rivolto a me, con aria soddisfatta aggiunge: questo posto già mi piace.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
2: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

La sua bella lo ha piantato in asso dopo una rocambolesca giornata a Las Vegas. Lei se n'è andata con un addetto alla sicurezza, mentre lui, con il cuore infranto, si è ritrovato al Virgin Motel. Che gli uomini non piangano è una credenza sbagliata. Lui, da quando è entrato, non fa che asciugarsi le lacrime e tirar su con il naso. «Sono cose che capitano, vecchio mio», gli dico. «E alla fine credo che a far più male non sia la perdita, ma l'errore di valutazione, l'aver dato fiducia a una persona che non la meritava». Alza gli occhi verso di me e mi guarda come fosse un'apparizione. «Ha perfettamente ragione», esclama. «Oggi ho perso un amore, ma forse ho trovato un amico».

Le lenzuola arrotolate sul fondo del letto. La stanza che conserva ancora l'odore di chi se n'è appena andato. Un check-out nel pieno della notte. Un vampiro come me, allergico alla luce del sole, che preferisce viaggiare con il buio. «Ci rivedremo, signor Douglas», mi ha detto, chiudendosi la porta del Virgin Motel alle spalle. «Forse prima o poi», ho risposto io, ma non credo mi abbia sentito. Dalla finestra l'ho visto salire in macchina, sbattere la portiera e alzare un gran polverone, poi sparire all'orizzonte lungo l'highway. Ho allungato le orecchie per decifrare che pezzo stesse passando alla radio e ho immaginato potesse essere lo stesso che stava ascoltando quel gran figlio di buona donna di George nell'abitacolo della sua auto.

È arrivata al Virgin Motel con grandi speranze. Nel suo bagaglio un amore andato in frantumi. Vorrebbe che questo viaggio l'aiutasse a dimenticare. Io mi sono subito adoperato per darle una mano. È salita nella sua stanza. Quando è tornata giù, era radiosa. Un filo di trucco sulle labbra è bastato a farmi illudere che si fosse fatta bella per me. Adesso mi parla, mi guarda, gesticola e a tratti mi arriva il suo profumo. Sembra un giorno di primavera. Forse è per questo che sento fiorire un sentimento nuovo.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

Il signor Mitchell alloggia al Virgin Motel da giorni, il miglior cliente delle ultime settimane. Non ho ben capito il motivo per cui si è fermato qui. Lui non ha dato spiegazioni e io mi sono fatto gli affari miei. Sempre meglio non ficcare il naso. Io la penso così. Parla poco, sta molto al telefono. Chissà che affari deve sbrigare. Resta chiuso nella sua stanza per gran parte della giornata. Quando esce, viene a distendersi sul divano e l'unica cosa che mi dice ogni tanto è: questo pezzo mi fa impazzire, signor Douglas.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: Virginradio.it. Stay connected.
8: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
9: Virgin Motel.
10: Only on Virgin Radio.

Se mi cercano, non ci sono per nessuno, mi dice con un tono da attore di Hollywood. E chi mai potrebbe cercarti in un posto come questo?

questo. Sarei tanto tentato di rispondere, ma non vorrei mandare in frantumi le sue illusioni. Così gli allungo le chiavi della sua stanza dicendogli: sarà fatto, signor... cerco il suo nome sul documento... Williams. Pieno di sé, prende la sua valigia e si avvia verso le scale. Poi torna indietro, catturato da questo pezzo.

Sistemo bene la mia sedia davanti al bancone della reception, spengo la luce dell'abat-jour, scanso il foglio in cui ho annotato l'incasso della serata. Mai farei i conti prima di andare a dormire. Do un'occhiata in giro. C'è una gran confusione, ma lascio tutto com'è, nel disordine naturale delle cose. Vado verso la porta, muovendomi a tempo con l'ultimo disco di oggi.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.